Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
7: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
6: Per sentirsi a Pisa.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio. Radio. The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: estate, una nuova settimana di gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io. Sono Elisa, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Oppure posso fare l'egocentrica e dire parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa, andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però, cioè secondo me è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Ah,
1: cioè,
0: facciamo un po' le
1: la
0: oche.
1: La buttiamo un po' in cacciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: E ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte,
1: dai.
0: Da quelle bande là. Dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci, tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci, tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che sta settimana è uscita anche tipo qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson?
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, che sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che ci
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi Michael Jackson la biografia e
1: troppe,
0: poi
1: basta. Troppe. Che ce ne so? Anche per questo dovremo aprire un mutuo.
0: Sì. Di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo. Poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go.

0: Questa è una any up di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Mm-hmm. Nello specifico non mi ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella.
1: Oh, yes.
0: Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi mm-hmm. le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie. Sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è diventato
1: un circo.
0: È diventato Hollywood. È diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì. Gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi, insomma, via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè l'ho percepito una seconda. Dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che
1: headliner del primo giorno di entrambe
0: esatto.
1: le settimane, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché.
0: E la seconda, diciamo, la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna, tra l'altro, ha fatto anche la battutaccia, cioè di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top, abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello. Ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu comunque mi stai già introducendo un bias. Perché se me lo dici così,
0: sì,
1: stai già portando un parere negativo.
0: No. È una differenziazione di performance. Se
1: okay.
0: tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, con i ballerini, piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di Vidi Fianco Casa.
1: Sì.
0: Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter comunque, dopo questi 2 anni mi sembra di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene.
1: Sì,
0: e
1: no,
0: a me
1: vabbè,
0: piace
1: le performance
0: molto.
1: Live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Giustino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Te lo giuro
1: che... Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera. Però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Va bene, però dai, allora uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Già se mi aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, diciamolo così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
1: Anche a me è piaciuto tanto.
0: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse, cioè? Credo, Never Say Never.
1: Ah,
0: perché io la parte, no, forse l'ha fatta.
1: No, l'ha fatta, l'ha
0: io
1: fatta,
0: la parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria, la sua memoria, perché io facevo karate, quindi...
1: Era per Karate Kid.
0: Era per Karate Kid, era molto carino. Sono rimasta un po' colpita perché lui è partito bello insicuro, si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti Katy Perry, i suoi vecchi film, i suoi vecchi video clip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
1: Ma
0: sta.
1: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you.
1: E poi
0: ha sentito la folla. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente, secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino, adolescente,
1: sì,
0: non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera, eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei sempre stato tu. Non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo
0: esatto,
1: tutto quello che è successo,
0: esatto.
1: Quindi è carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione.
0: Beh.
1: Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so, ma
1: sarà
0: ma
1: 300.
0: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè.
0: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più in teoria è il cibo. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Però, che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
0: Molto carino.
1: È stato molto carino.
0: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
1: Mamma mia.
0: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia perché amo la follia Justin Bieber. Cioè, il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che vuole sposarsi tuo marito è molto lodevole, molto carino, ed è stato un momento in cui è sceso a tutti quanti le lacrimucce e gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta believer alla veneranda età.
0: Guarda,
1: di
0: posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o believers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, ma sì, che... Guns N' Roses, perché... ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano no, è gay, ma boh, ero ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia.
0: No, sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ. No, vabbè, Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta

0: triste. Perché loro non mi sono mai piaciuti, no. E mai
1: piaciuti. Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni
0: mia nonna, cioè... Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, that's... Mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè lo giustifico perché lo fa. Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche di, quando conduce un programma e ha il co-conduttore... Gli fa solo dire sì sì no no basta.
0: Ma sai
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui.
0: Cosa la fa anche quello del basement adesso.
1: Ah, Gazzoli
0: sì,
1: e invece
0: tanto.
1: Poi quando fa il podcast è lì tipo ah ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma
1: perché?
0: Bro.
1: E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay.
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa
1: comunque,
0: ridere.
1: Torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo.
1: Davanti a Cattelan hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì. Bucciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè, tra le righe questo era il messaggio, perché hanno anche detto, no, la coreografia, tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più... simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo,
0: cioè,
1: pensa a te se questo era quello più simpatico. E ha detto, quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè, Cattelan era in difficoltà assoluta perché...
0: Però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non
0: faceva
1: sapeva
0: fatica?
1: Come gestirla, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Okay.
1: Secondo me è stato un po' furtivo poi, voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno un hate di Bad Bunny. Cioè...
1: Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro perché dico, ma da che pull? Cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo. Cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothée Chalamet che gli dice ma chi cazzo ascolta musica classica, bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti, ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì
0: fa?
1: L'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo
0: che
1: me è proprio un'impostazione
0: allora,
1: anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po' perché comunque crede di essere dal punto di vista intellettuale un po' più acculturato. Però poi se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più. Cioè, quindi,
1: ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: No, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto. Cioè,
1: tu dici che è contenuto?
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io no, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian.
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto amore Bocelli. Per Bocelli che non si capisce. Cioè, per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow. Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: Noi comunque siamo due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì.
0: Di quelli, quei tre.
1: Sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: sì, è vero.
0: L'altra metà.
1: Beh,
0: del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto. Quindi noi, in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi Me Pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo
1: poteva?
0: Me no.
1: Ah, comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare.
0: Poi, forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche, no?
1: Può essere, può essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me, no,
0: forse cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Mi stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vada.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì.
0: E
1: perché è stato un...
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo
0: al cuore.
1: Dura.
0: Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del
1: ma anche lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, ma perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe
1: fatto. Ma secondo
0: me
1: non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se ne è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono stati avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè,
0: ma
1: mannaggia
0: forza,
1: loro,
0: sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. Si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto. Non il signore Nileni, oddio, quello. Lo spin-off della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace. Un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè, tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi. Li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma
1: bravo,
0: diciamo
1: lui.
0: Che bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sulla lunare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici, perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore, piri piri piri, e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz.
0: Sì.
1: Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles.
0: E
1: questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energico, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia,
1: no,
0: e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, madonna, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. No, no, è stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, no. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Ted Zenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è,
0: no,
1: certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo, bello peso, sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai
0: ecco
1: detto.
0: Ecco perché comprai magliette da Ted Zenis. Tutto risparmiato per quel coso.
1: Per quel coso, uno sbrillocco enorme. Però posso dire, che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz?
0: Allora, nella tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Beh, sì, c'ha due cose scavati in...
0: Dai,
1: che è molto
0: fentanyl.
1: Bella, no, è molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però non
1: si
0: lo
1: sarebbero
0: so,
1: traditi dopo due secondi. Anzi, no, anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, beh, Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo, non... Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: la mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia
0: che fa Natale.
1: Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers.
1: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due,
0: guarda,
1: mondi.
0: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues
1: Eccola
0: Brothers
1: lì.
0: Con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: hai
1: scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
0: Rosalia.
1: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa, cori,
0: ok,
1: eccetera.
0: Sì, la Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
0: okay,
1: da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante, ma anche tipo non
0: maestra.
1: Comunque
0: li ha anche vinti Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso
0: come ballerina, sì, e poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché c'erano le due categorie separate quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante, il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles
1: in questione. Carretina, carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio!
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice: no, ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto, tu dici: sono io. Grazie, sì, sono io.
0: Io lo farei. Io lo farei e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora, ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente, Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto. Tipo che il portinaio, tutte le volte che andava a trovare sto tizio, gli diceva: ah, ma sei qua per lui? Lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? Anche un designer di questo cantante,
0: okay,
1: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era
1: mentre lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo: sì, vabbè, ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla, ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che senso è lei
1: patetico,
0: che non mi molla? No,
1: beh,
0: scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo, non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì,
1: tipo
0: che mi sta addosso.
1: Sì, vabbè.
0: Oh, poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le mappe con il filo rosso, tipo dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto.
0: Da
1: così proprio a gratis, signori Rama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso abbiamo il culo parato. Vabbè,
1: Potremmo
0: farlo.
1: Comunque dai, cioè, se è vero tutto quello che ha detto, fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi, ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai, è come dire, non lo so, come
1: Ma la cosa che fa più,
0: non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia Delellis.
0: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro, non è che ce li avete tutti in TV, sui social eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa. Sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: è un po'.
1: Che anno era? Scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, no, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: andiamo avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Scusa. Davo per scontato io, sbagliato.
0: Scusate, ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma.
0: Incazzati neri.
1: Ma perché poi?
0: Ma
1: si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo 5. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che erano anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante diciamo l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una.
1: È lei che c'è andata,
0: insomma,
1: a caso.
0: Però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché si sono menati?
0: Si sono menati perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che su come hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po' come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Benissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia fra un po'. Vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un'overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma
0: di
1: che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che conviene, che conviene in casini.
0: Sì. Sì. E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: È carina, carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non, cioè non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction. Ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato? Perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. Le ragazze.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: Se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché sì. Veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber dopo sta storia del Coachella è ritornato, è schizzato di nuovo su
1: Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche. Assurdo.
1: Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo il Coachella
0: abbiamo
1: ci...
0: contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana, è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: 1 maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Onde che girano e girando cambian faccia.
9: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
8: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
1: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dopo via!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Abbiamo sentito Rex Orange County, Loving Is Easy. Adesso è mezzogiorno, abbiamo appena cominciato Pizza e Fichi. Se ci state ascoltando, siete contenti anche in questa giornata uggiosa, non vi preoccupate. Oggi io, Matteo, Margherita e Ludo,
1: ciao,
0: siamo qua per tirarvi su il morale, perché è mezzogiorno.
2: Siamo a Pizza e Fichi.
3: Sium.
4: Ma senti questa?
1: Yo, yo.
4: Ta Supreme Tarantino.

0: Ed è proprio Pizza e Fichi il programma che stiamo per condurre oggi. Ma di cosa parliamo oggi, Margherita?
1: Dritto sei andato così, pam,
2: oggi,
1: di cosa parliamo?
2: Oggi diretti, si parla di anni 80 e nulla.
1: Siamo, ma perché sei gasato?
2: Siamo super gasati anche oggi, si parla di Michael Jackson, quindi...
1: Figurati, Matteo sta sulle stelle.
0: Non potevo non essere gasato, gli ho portato tutti i dischi che avevo, i miei piccoli santini di Michele. Non vedo l'ora di potervi parlare di lui.
2: Speriamo di poter migliorare questa giornata uggiosa.
1: È un po' uggiosa, vero?
0: Eh sì, poi per non so se voi siete meteoropatici un pochino come me, ma la sento particolarmente, quindi no, meno male.
1: Io contavo su di te, Matteo, io contavo su di te. Nel senso, io non ho voce, sto un po' male, quindi niente. Margherita ci diceva prima che ha perso la
2: tessera dei mezzi,
1: la TM,
2: tutta quanta,
1: quindi,
2: no, no.
1: Meno male che ci sei tu.
0: Va bene, ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate.
2: Faccio
0: io sono
2: da Michele Filippo.
0: Non vedo l'ora di potervi parlare di una delle, vorrei dire una delle mie più grandi passioni, ma forse è una cazzata.
1: Gli anni 80.
0: Gli anni 80, ma soprattutto perché io sono cresciuto con Michael Jackson, con tante band di questi anni, proprio trasmesse da mio padre.
1: Ok.
0: Quindi non so se voi, Margherita, Ludo, avete un rapporto così un po' viscerale con gli anni 80.
1: Sì, cioè mi piacciono particolarmente perché anche i miei genitori, diciamo, mi hanno trasmesso la musica degli anni 80, perché loro, essendo nati
0: inizio
1: 70, diciamo negli 80 erano teenager, quindi è quando iniziavano a scoprire la propria musica, iniziavano a scoprire cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva, e quindi ovviamente ancora ascoltano quella musica e l'hanno trasmessa.
0: Esatto, magari nei viaggi in macchina che ti facevi quando eri piccolino.
1: Sì, esatto, ma
0: era colonna
1: se
0: sonora.
1: Anche a chi ci ascolta piacciono gli anni 80, ce lo devono ovviamente fare sapere.
0: Fatecelo sapere nei nostri social.
2: Contattateci se volete, o in diretta al numero 02 23 99 24 75 76, su WhatsApp al numero 320 320 5652, oppure su Telegram a Poliradio Bot.
1: Siamo anche su Twitch questa volta, ci potete vedere le nostre belle facce.
0: Ciao ragazzi.
1: Ma adesso sentite.
0: Vogliamo cominciare in grande oggi. Vogliamo cominciare come si comincia un anno nuovo. Lo vogliamo fare con grande forza, grande potenza.
1: Fatevi motivare da Matteo.
0: Non ci siamo immaginati questo inizio di puntata un po' così a caso, ma ci siamo fatti ispirare proprio dai compositori che la utilizzavano come intro per i loro concerti.
1: Sì.
0: Stiamo parlando degli Europe. L'anno è il 1986. E con la canzone più abusata di ogni capodanno dal 1986, penso, ad oggi, con The Final Countdown, gli Europe.

0: ascoltato The Final Countdown degli Europe. Qui siamo tutti molto gasati.
1: Siamo riscaldati.
0: Siamo riscaldati, esatto, riscaldati tutta la giornata. E niente, Matteo voleva finirci di dire un po' di aneddoti su questa sua mina.
2: Ma semplicemente penso di averla ascoltata talmente tanti capodanni che ormai mi è entrata in testa. Voi ragazzi avete una canzone che vi ascoltate ogni capodanno come se fosse un rito, qualcosa che vi piace?
1: No, sai che no. Ci devo pensare.
0: E anche io, anche perché ammetto di odiare Capodanno.
1: No. Sì, anche io odio Capodanno. Sono d'accordo con Margherita.
0: Ogni volta che parte questa canzone, ammetto, mi incazzo. Mi dà
1: festa peggiore. Sì. Cioè, è un giorno come l'altro, dai. Cioè.
2: Ma voi poi cosa festeggiate? La fine dell'anno o l'inizio dell'anno nuovo? Perché Capodanno in realtà vuol dire inizio dell'anno, ma io ho sempre festeggiato la fine dell'anno che arrivava.
0: No, io tendenzialmente festeggio la fine dell'anno il 31, poi il primo, una cosa un po' più tranquilla per festeggiare l'inizio dell'anno nuovo.
2: Ah, quindi doppio?
0: Doppio.
1: Doppio.
0: Non si molla.
1: Doppio, ragazzi, impegnativo.
0: Non si molla. Sì, sì.
1: Doppio impegnativo, ma torniamo agli anni 80, perché io ero interessato a cosa ci volevi dire su questo, diciamo, topic.
2: Beh, sicuramente questi anni, forse non come gli anni 70, sono stati ricchi di canzoni che hanno celebrato la storia di questi anni, ma abbiamo detto che negli anni 70 avevamo un forte utilizzo dei vinili.
1: Sì.
2: Negli anni 80 accade una vera e propria rivoluzione. Margherita, forse tu sai di cosa sto parlando, perché gli ho portato un piccolo regalo ai ragazzi.
0: Beh, oggi qui abbiamo in studio una quantità infinita di CD degli anni 80 e devo dire veramente reperti storici meravigliosi. E tra l'altro mi è stato portato anche uno sul nostro caro vecchio amico Lucio Dalla, di cui io oggi vorrei parlare.
1: Attenzione.
0: Perché nel 1980 è uscito, tra l'altro, il mio suo album preferito, Dalla, che è album secondo me atomico, è secondo me l'uno dei pochi album in cui non si skippa neanche una canzone.
2: Ah, dici proprio, cioè, solo hit.
0: Avete solo hit, prima di tutto, e l'avete mai ascoltato dall'inizio alla fine voi?
1: Allora, sai che io recentemente mi stavo ascoltando tutti gli album di Lucio Dalla.
0: Bravo.
1: E ho ascoltato per primo Lucio Dalla, di Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Mi è piaciuto tantissimo. E ho sentito solo metà di Dalla.
2: Attenzione, hai peccato di perseveranza qua, eh?
1: Sì, ho peccato. Ma perché mi perdevo in altre cose. E quindi ho sentito la prima metà tipo tre volte.
2: Ok.
1: Perché non mi va di riniziare da quella metà e finirlo.
0: Okay.
1: Voglio sentirlo tutto in uno.
2: Dici come se fosse un flusso.
1: Esatto. E quindi niente, non l'ho ancora finito, dovrò finirlo.
2: Io invece penso di non averlo fatto. Margherita, mi vuoi motivare per fare questa cosa? Ti prego.
0: Spero che la prossima canzone ti possa motivare a farlo. E comunque sì, è assolutamente un album da recuperare. È secondo me il must da ascoltare di Lucio.
2: Della musica italiana in generale o proprio di Lucio Dalla?
0: No, di sia musica italiana che Lucio Dalla. Comunque adesso ascolteremo la sua canzone, secondo me, migliore dell'album, e nulla. Ecco a voi Futura di Lucio Dalla.

0: abbiamo sentito Futura di Lucio Dalla. E vi ho convinti a...
1: Sì. Io ti ringrazio veramente, Margherita.
0: L'intero album.
2: Sì, ma questa è alla fine, all'inizio.
0: Questa è l'ultima canzone.
2: Ah, ecco perché non l'ho mai sentita.
0: Ah, ecco.
2: No, mi piaceva.
1: Ah, chiude così, è un po' un messaggio di speranza.
2: È il futuro.
1: Quasi.
2: Il futuro.
0: Sì, questa è una canzone veramente piena di significati. Infatti,
2: sì?
0: La leggenda narra che in realtà questa canzone è stata composta da Lucio Dalla in una notte a Berlino, era seduto davanti al muro. E siamo nel 79 e diciamo che con questa canzone vuole immaginare un po' la storia di due amanti, uno di Berlino Est, uno di Berlino Ovest, separati dal muro, e questo muro diciamo separa anche un po' il loro amore. E quindi proprio questa canzone vuole rappresentare un po' la speranza di che questo amore tra questi due giovani ragazzi si possa riconciliare in un futuro. Infatti dice pure che la bambina si chiamerà Futura, proprio come simbolo di questa speranza. E tra l'altro molti pensano anche che siccome la canzone è un continuo crescendo dall'inizio alla fine, si pensa che, cioè si ipotizza, possa diciamo rappresentare un atto sessuale tra i due amanti, che raggiunge appunto il culmine alla fine. E niente,
1: bellissimo. Io ero ipnotizzato dalla tua spiegazione, Margherita. Ti ringrazio
0: molto,
1: veramente.
0: Sono molto contenta e spero ti abbia convinto ad ascoltare tutto Dalla di Lucio Dalla.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Devi recuperare. Sì,
1: assolutamente. Io sono stato convinto, tu che avevi già cominciato.
2: A me ha convinto l'ultima cosa che ha detto,
1: che era un atto sessuale.
2: No, scherzo.
0: E comunque niente, allora devo dire, Lucio Dalla lo considererei uno dei miei idoli. Invece Matteo,
2: attenzione,
0: a proposito di idoli, tu secondo me dall'inizio della puntata che ci vuoi parlare di qualcuno.
2: Di chi?
1: Allora, sì.
0: Chi?
1: Ragazzi, vi porto un paio di dati, soltanto perché di recente è anche uscito il film che si chiama Michael. La critica, qualcuno ha detto non gli è piaciuto, ad altri invece sono impazziti. Voi cosa ne pensate?
2: Io ho detto che non mi è piaciuto.
1: Non ti è piaciuto?
2: No.
1: Ma lo sapevo già.
0: Io ancora lo vedo, mea culpa.
1: Ah, Margherita, lo devo ancora vedere, non ti preoccupare. Ludo, come mai non ti è piaciuto?
2: Allora, ho trovato la trama troppo scontata e facile. Ho trovato che alcune informazioni sono state storpiate.
1: Sì, magari un pochino edulcorate.
2: Esatto. E per il resto mi è piaciuto invece. Cioè, la musica top, ovviamente.
1: Vabbè, ma lì si giocava in casa,
2: belle,
1: si giocava
2: quindi
1: per forza in casa.
2: E la sceneggiatura, così per usare termini tecnici, mi è piaciuta, perché è stato bello. E mi è piaciuto molto che hanno proprio replicato uno a uno certe cose, tipo il video di Thriller.
1: Il video è
2: identico.
1: Io me lo
2: no?
1: sono rivisto ieri proprio, che più che un videoclip. Cioè, Margherita, tu l'hai mai visto il videoclip?
0: Certo, il videoclip di Thriller.
2: Iconico.
1: È un film, praticamente un film, dura un quarto d'ora.
0: Vero.
1: E cioè, racconta una scena dove c'è Michael Jackson al cinema, esce con la sua ragazza, fanno due passi e comincia la canzone, che è un racconto per la sua fidanzata, dicendo che non deve avere paura, però poi alla fine si trasforma in uno zombie. È molto, molto carino, se ve lo siete perso, Ludo, io ti consiglio di recuperarlo.
2: Mi riguarderò il videoclip. Poi io sono grandissimo fan di Michael Jackson, ma mega super.
1: Ma perché
2: fan.
1: Lui è soprannominato il re del pop. Ma secondo me il re è riduttivo.
2: Sì.
1: Io quasi direi l'imperatore del pop.
2: L'imperatore?
1: Sì, cioè lui negli anni '80 era veramente quasi una divinità scesa in terra. C'erano persone che ai suoi concerti svenivano.
2: Sì.
1: Era veramente una bolgia.
2: Era l'ultima, diciamo, con star
1: il film,
2: mondiale.
1: Con il film, io vi dico che ha rincominciato a essere primo in classifica su Spotify.
2: Ah.
1: E quindi secondo me con una delle sue più grandi hit del primo disco, con Michael Jackson, Billie Jean.

0: E Billie Jean non è il mio amante, così recitava l'imperatore.
1: L'imperatore.
0: Come se fosse una preghiera laica questa canzone.
1: Mi piace questo nome, no, l'imperatore.
0: Veramente, veramente geniale anche dal punto di vista dei testi, forse della musica, ma forse ancora di più dei balletti.
1: Sì.
0: Cioè lui secondo me in discoteca, penso non avrà... Non ha avuto la possibilità di andare in discoteca, ma sarebbe stato fortissimo. Voi ragazzi, cosa ne pensate delle vostre moves in discoteca? Avete un cavallo di battaglia?
1: Eh beh, ma il moonwalk di Michael Jackson è iconico. Secondo me tutti abbiamo provato a farlo.
0: E ci è sempre venuto male.
1: E ci è sempre venuto male.
0: Tra l'altro, moonwalk nato con questa canzone.
1: Sì.
0: In un live dei primi anni 80.
1: Lo sapevo.
0: Lui ha tirato fuori questo passo di danza, ma era perché, famoso per...
1: Ma perché ho scoperto, no? Cioè, ovviamente tutti sappiamo che è una camminata all'indietro, diciamola così. Però avevo scoperto che il piede è quello che sta completamente per terra, che è quello che trascini indietro, non è quello che è in punta. No, non sei convinto?
0: Io sto facendo il...
1: Se vuoi te lo faccio vedere, cioè voi continuate a parlare.
0: Ok, sì, sì.
2: Per lezioni di moonwalk chiedete a Ludovico, che tra l'altro ci sta facendo
0: vedere... Ci sta facendo vedere il passo.
2: Ammetto. Non chiederei a lui per lezioni di moonwalk. Comunque,
0: allora, non è stata un'esibizione incredibile, ma apprezziamo.
1: Vabbè,
0: grazie.
1: Se guardavate su Twitch potevate vederlo.
2: Apprezziamo lo sforzo.
0: Grazie Ludo. Ma Billie Jean, che è il nome di una ragazza in realtà, voi vi siete mai chiesti chi era questa Billie Jean?
1: No,
0: di cui lui
1: racconta? Dici.
0: Marghe, tu hai qualche idea?
2: Allora,
0: io ho sempre pensato fosse un uomo, tra l'altro, Billie Jean, perché mi sembrava il nome di un uomo.
2: Ammetto, non mi sono mai posta la domanda perché non ho mai ascoltato questa canzone con troppa attenzione, però sarei molto curiosa di sapere chi era questa Billie Jean.
0: Allora, io di recentissimo, che ho anche imparato l'inglese, ho ascoltato
1: di recente,
0: ma proprio stiamo parlando degli ultimi anni, ho imparato l'inglese e ho scoperto che Billie Jean in realtà parla di una donna, ma è ispirato a una storia vera.

0: Esatto, guardavo il muro un po' così.
1: Cioè lui a 10 anni era il frontman di una band che faceva concerti in tutto il mondo, e quindi lui è cresciuto già nella fama incredibile. E fama.
0: E il film lo fa vedere questo. Cioè,
1: esattamente.
0: Il film fa...
1: Anche perché fa vedere solo quello, fa vedere,
0: esatto,
1: i primi
0: fa
1: anni.
0: Fa vedere i primi anni e fa vedere come un po' lui ci, diciamo, anche da adulto rimane in questa.
1: Sì, ci sono frasi che mi hanno colpito del film. Ad esempio, che lui non si sentiva un ragazzo normale perché i ragazzini non volevano giocare con lui, volevano i suoi autografi.
0: Sì.
1: E cavolo, un ragazzino di 12 anni che non ha possibilità di giocare così tranquillamente con i suoi amici.
0: Però Billie Jean, torniamo, perché io devo saperlo.
1: Torniamo,
0: raccontami.
1: Billie Jean, che è ispirato a delle stalker, diciamo che.
0: Oddio.
1: Eh sì, perché i Jackson 5 erano talmente in voga che avevano un sacco di stalker, e quindi la canzone racconta di Billie Jean che non è il suo amante, non è sua moglie,
0: ah,
1: e quel
0: Billie
1: figlio.
0: Billie Jean is not my lover. Ho capito.
1: She's just a girl.
2: Devo rileggermi il testo.
0: E dobbiamo rileggerlo.
1: Facciamo un'analisi del testo. Parla anche di figli e racconta che quel figlio no, non è mio, perché ovviamente se tu hai avuto magari un rapporto con Michael, okay, Jackson, e credi che il figlio possa essere tuo, non vedi l'ora che arrivi l'assegno di mantenimento.
0: Diciamo. Beh, certo.
1: La famosa scalatrice sociale.
0: Secondo me tu, Matteo, sei figlio di Michael Jackson.
1: Potrei essere figlio di Michael,
0: sì,
1: Jackson. Forse per il naso.
0: Sì, un po' lo vedo. Però,
1: e ragazzi, ovviamente però, Moonwalk, il suo passo più,
0: sì,
1: incredibile, per chi ha sentito anche la scorsa puntata, se voi ragazzi siete stati attenti, Moonwalk, si torna lì, sulla luna,
0: sullo
1: spazio.
0: Sei sempre lì, Matteo, sei sempre sullo spazio.
2: Gira e si torna sempre.
0: Incredibile.
1: Siamo sempre lì, siamo sempre sullo
0: però,
1: spazio.
0: Però, Margherita, sono le... 12
2: sono le 12 e
0: 29, quasi 30.
2: È arrivato il momento di Rock Classic.
0: Esatto.
2: Ragazzi.
3: And now the best rock music experience, Rock Classic.
0: E questa settimana abbiamo un'altra band degli U2, cioè degli U2, un'altra band degli
1: piccolo
0: anni 80.
1: Piccolo spoiler, esatto.
0: Vabbè, gli U2, ve l'ho detto.
1: Gli U2 che abbiamo deciso di introdurre perché sono stati una forse delle più grandi band di quegli anni,
0: sì,
1: dove andavano tanto anche personaggi singoli, ma loro si sono riusciti a distinguere per questo suono anche enigmatico, neutro, anche il nome U2, chissà cosa vuol dire.
2: Un po' criptico.
0: Un po' criptico.
1: Esatto, magari voleva dire siamo solo in due, ma no, noi vi facciamo sentire Where the Streets Have No Name degli U2.

0: The Streets Have No Name degli U2. Ragazzi, comunque vi vogliamo ricordare che ci potete contattare sia in diretta al numero 02 23 99 24 75 76, su WhatsApp su 320 320 56 52, su Telegram a Poliradio Botto, oppure oggi siamo anche su Twitch su Poliradio It.
1: Esatto.
2: E dove diteci. Le strade non avevano il nome, chissà a che luogo faceva riferimento.
1: Beh, ma se tutte, scusatemi, se tutte le strade portano a Roma, ma
2: alcune non hanno il nome.
1: Alcune non hanno il nome. Cioè, è difficile qua.
0: Come, è un indovinello.
1: No, non lo so, stavo sparando a caso.
2: Rubrica degli indovinelli.
1: Andiamo avanti, perché mi sono perso anch'io.
2: No, ci siamo informati, in realtà si pensa che faccia riferimento a un viaggio in Etiopia,
1: okay,
2: fatto da Bono Vox, che è stato uno dei frontman e anche il leader
1: sì.
2: di questa incredibile band. Ma torniamo a noi,
1: attenzione,
2: torniamo agli anni 80, siamo sempre...
1: Gli 80s,
2: abbiamo parlato del fatto che arrivano i primi CD... E di questo abbiamo ringraziato. Non solo arrivano i primi CD, ma arriva anche la prima possibilità di poter ascoltare musica in movimento. Arrivano i Walkman.
1: Ah, bello i Walkman. Io ce ne ho uno di Walkman.
2: Hai un Walkman originale? Funziona ancora?
1: No, non tantissimo. Cioè, funziona un po' la radio, le cassette, non tantissimo. Però bellissimo.
2: Cioè, proprio quel fascino vintage.
1: Ha uno stile. Io vorrei andare in giro col Walkman. Secondo me hai tantissimo stile.
0: Ma che tra l'altro si attaccava al pantalone,
1: sì.
0: Giusto?
1: Si attaccava lì al lato il pantalone.
2: E faceva parte dell'outfit.
1: Sì, poi quando dovevi cambiare cassetta sembrava che stavi ricaricando tipo una pistola, no? Tipo cambiare. Poi, cioè, io mi sono sempre chiesto, no? Tu devi andare, cioè, hai il Walkman, ti devi ascoltare la tua cassetta. Dove le tieni le altre? Cioè, o ti senti sempre la stessa per tutto il viaggio, che comunque ci sta,
0: devi
1: perché
0: devi essere ben fornito con una cintura apposta.
1: Esatto, una cintura con tutte le ricariche.
0: Apri la giacca, spacci.
1: Bello, sì.
2: Tu, Margherita, sei una che quando va in giro gli piace ascoltare musica, oppure preferisci ascoltare magari il suono della metro, riflettere?
0: No, io in realtà ascolto sempre musica quando sono in giro, e devo ammettere, non saprei scegliere tra Spotify e un Walkman. Cioè, secondo me che cosa è meglio? Cioè,
2: per lo stile forse
0: usare
2: il Walkman.
0: Quello sicuramente. Sì.
2: Per la comodità forse. Vabbè, no, io proprio Spotify lo mangio, lo divoro tutte le mattine in metro.
1: Ma sai
2: sempre comunque.
1: Cos'è bello della cassetta, che diciamo prima, che parlavamo negli anni 70, la scorsa puntata, col vinile non si faceva. Cioè, il vinile non te lo potevi fare a casa, un tuo vinile. Era difficile. Invece la cassetta, diciamo, con la nascita delle cassette, anche i CD, nasceva anche tutto il fatto del regalare la cassetta a qualcun altro, che era personalizzata con le canzoni,
2: gesto
1: più
2: romantico che potevi fare.
1: Esatto, e tagliavi, no, il tape, dovevi fare
0: playlist della storia.
1: Erano le prime playlist della storia, veramente. Cioè,
2: wow.
1: Secondo me, io voglio troppo iniziare a produrre cassette e spacciarle in giro.
2: Ma sai che poi che figurone, immagina, abbiamo parlato di primi appuntamenti. Ti presenti al primo appuntamento con cassette con scritto Greatest Hits for You.
1: Matteo è un romantico.
0: Lì hai vinto.
1: Matteo
0: devo
1: è un romantico. Matteo non c'è nulla che fare, è un romantico.
2: Ci si prova sempre.
0: C'è un mio amico che si diletta ancora.
1: Sì,
0: sì, ci prova. Fa. E ogni tanto si caccia qualche CD fatto da lui. E comunque adesso io vorrei farvi ascoltare una, secondo me, delle canzoni più iconiche di questo periodo. E niente, buon ascolto, ragazzi.
2: E qui

0: il re del pop, l'imperatore. Ma non abbiamo detto nulla appunto sulla, sulla regina. Forse era meglio dire
1: bella
0: Queen.
1: Questa, esatto. L'hai capita?
2: Ora regina.
1: Regina, questa era Another One Bites the Dust, che è una canzone iconica, cioè soprattutto per il basso. Tan, tan, tan.
0: Cioè, quando parte quel riff di basso, voi sapete che è quella canzone.
1: Quel riff lì, diciamo, tecnicamente nella musica si chiama free on E, cioè tre o volte E, perché la nota E tre volte. E diverse canzoni iniziano con queste tre canzoni di tre note di E. E poi fanno qualcos'altro. Quindi niente, così una
0: molto interessante, grazie. Penso
2: quella curiosità, sì.
1: Curiosità musicale.
0: Che mentre noi spariamo cacciaronate,
1: io la riporto
0: lui,
1: un
0: lui
1: attimo intelligente
0: sulla retta via. Veramente, grazie.
1: No, di che, vabbè. Però, allora, anni 80, ovviamente, abbiamo parlato di tutto, delle cassette, di Michele Jackson,
0: Walkman, Michele figlio di Giacomo,
1: esatto, il Walkman, di Dalla.
2: Non si può non parlare anche dei Queen.
1: Esatto.
2: Insomma, poi 85, anno del Live Aid. Beh, è una grande, grandissima, grandissima data. Matteo, tu ci vuoi raccontare qualche aneddoto?
0: Beh, sicuramente Live Aid, per chi non lo sapesse, è stato un concerto di beneficenza fatto nel 1985 a favore di una fortissima crisi che c'è stata in Etiopia. Più che crisi, è stata proprio una carestia. Quindi immaginate 70 artisti, perché stiamo parlando di 70 artisti, che contemporaneamente in due stadi inglesi hanno portato una quantità di pubblico, penso che non si sia mai vista nella storia. Stiamo parlando di circa 250.000 persone.
1: Caspita.
0: Dal vivo e in diretta radio parliamo di, credo, 2 miliardi.
1: Perché era a Londra, a Wembley Stadium, che è dove gioca la nazionale e tutto, e a Philadelphia, l'altra parte. Ed era organizzato da Bob Geldof, che non so se conoscete, è un personaggio un po' famoso della scena musicale. E anche quello che ha organizzato le canzoni di Natale, quelle con tutte le
0: star.
1: Le
0: diciamo.
1: Star, non so se le avete mai sentite.
0: E poi con canzoni di star dopo ne parliamo. Ma c'è stato un altro personaggio che ha fatto la storia degli anni 80, ed è stato Prince.
2: E beh, sì, Prince, altro grande nome, diciamo, di questi anni. Recentemente ho letto un articolo su GQ dove lo definiva come il primo zoomer della storia.
0: Cos'è che, cosa vuol dire zoomer?
2: Guarda, io da comunque, diciamo, membra, posso dire così, della generazione Z, non sapevo che fosse il termine per indicare i ragazzi della generazione Z.
0: Ah, quindi, zoomer sta per zoom. Z. Ah,
2: fantastico.
1: È tipo boomer, però non sarà la generazione B.
0: Esatto.
2: Infatti non ho ben capito. Comunque sì, per, diciamo, molte caratteristiche sia del personaggio che della musica e anche, diciamo, degli ideali, se così possiamo dire, di Prince. Sia perché, vabbè, lui è stato uno di quelli che ha più sperimentato per quanto riguarda sintetizzatori.
0: Tornano i sintetizzatori, sempre parole impossibili da dire.
2: Sì. L'altra volta Ludo ci ha fatto una bellissima spiega sui
1: perché i sintetizzatori sono partiti negli anni 70 e poi sono rimasti
0: per ancora adesso. Ancora adesso, infatti.
2: Sì, e niente, poi era definito come un polistrumentista, non mi sbaglio, perché tutte quante le canzoni erano composte, scritte, arrangiate, prodotte tutte quante da lui, e scriveva e suonava e riusciva a suonare ogni tipo di strumento.
0: Cioè lui si scriveva, si componeva, faceva tutto lui.
2: Le sue canzoni possiamo dire che erano tutte quante homemade, tutte farina del suo sacco, e poi anche perché aveva, mischiava un po' il genere anche tra maschio e femmina.
1: È vero.
0: Era un po' fluido, come diremmo oggi.
2: Questa volontà di uscire dagli...
1: Era un po' come anche David Bowie, che abbiamo parlato l'ultima puntata. Che magari non era così tanto come quanto Prince, ma anche lui un po'...
2: Sì, è stato un precursore.
1: Esatto. Direi che adesso quindi ci ascoltiamo Kiss di Prince. Questa, secondo me, è la mia preferita sua.
2: Questa
1: è iconica, quindi non possiamo perdercela.
2: Don't-

0: nothing but this.
1: E abbiamo ascoltato l'imperatore, abbiamo ascoltato la regina, ascoltiamo anche il principe.
2: Beh,
1: ovviamente Prince.
2: È forte.
3: Oggi una serie di coincidenze.
1: Una serie di stranissime coincidenze come un film. E ragazzi, abbiamo parlato di una cosa molto, molto seria che a me sta a cuore, ovvero dell'85 che si è fatto il Live Aid, appunto questo concerto imponente come non si era mai visto prima. Ma se da una parte abbiamo il Live Aid, dall'altra parte abbiamo un'associazione di cantanti, per la precisione dovrebbe essere circa 45 cantanti, che in America hanno cercato di fare la storia per aiutare appunto le popolazioni dell'Etiopia.
2: Ok.
1: Stiamo parlando ovviamente di hanno fatto anche, se non sbaglio, un documentario su Netflix che si chiama La notte che ha cambiato il pop. Voi l'avete visto per caso? Sapete
2: no,
1: di cosa sto parlando?
2: No, non l'ho visto.
3: No, pure a me sfugge.
1: Allora, vi consiglio innanzitutto di recuperarlo perché è un'oretta ma scorre molto velocemente, sono tutte immagini originali, e stiamo parlando della creazione della canzone We Are The World.
2: Okay.
1: E se voi la cercate proprio su Spotify non ci sono i nomi degli artisti. L'artista unico che ha prodotto l'unica canzone si chiama USA for Africa. Di queste 45 persone la canzone è stata scritta proprio da lui, l'unico e solo Michael Jackson, aiutata anche da Lionel Richie.
2: Sì.
1: E quindi il produttore ha cercato di fare questo roast, questo draft di circa 45 artisti, i più in voga del tempo.
2: Ma, scusami, ti blocco.
1: Bloccami.
2: Perché, cioè, in questa puntata mi manca qualcosa. È per caso momento della tua domanda?
1: È il momento del domandone, ragazzi.
2: Attenzione.
3: Aspettavamo
2: tutti questo momento.
1: Esattamente come Quincy Jones ha cercato questi 45 artisti.
2: Sì.
1: Se voi doveste scegliere, facciamo un numero un po' iconico, tipo 11, no? Tipo gli 11 a calcetto.
2: Sono tanti.
1: Degli artisti, magari anche meno, degli artisti italiani che voi mettereste in una canzone
2: italiani,
1: del genere.
2: Ok.
3: Solo italiani.
1: Ma quelli che volete allora? Quali sarebbero gli artisti più importanti che vorreste mettere in una canzone del genere?
2: Ne diciamo uno a testa.
1: Vai.
2: Allora. No, allora, faccio partire Margherita.
3: Dai, allora. Ma sempre degli anni 80 o
1: no,
3: generale?
1: di tutto. Magari anche moderni, che dici
3: allora,
1: no, questo è un genio.
3: Cantante che vedrei una partita a calcetto.
2: Io ci metto Fulminacci.
3: Fulminacci
1: cosa mettiamo?
3: L'ultima persona che ci vede.
2: Terzino sinistro.
3: No,
2: terzino
3: allora non mi chiedete i ruoli.
2: No, vabbè, diciamo dei nomi.
3: Allora, io vi do il nome e voi scegliete il ruolo. Oddio. Fatemi pensare.
1: Beh, io sicuramente vi metterei dentro un Caparezza come fantasista, centrocampista che me la gestisce.
2: Bello, mi piace.
1: Caparezza poi grandissimo.
3: In questo momento vuoto totale su... Beh, io in realtà ci metterei, penso, Lucio Dalla, ce lo vedo a fare una partita a calcetto, che indossava sempre quelle sue canottiere, il berrano, se lo vedo a correre.
1: Ma cosa lo vediamo? Lo vediamo come panchinaro o lo vediamo come titolare, Lucio Dalla? Perché non l'ho visto troppo fisicato, devo essere onesto.
3: Non lo so.
2: Mettiamo in porta.
1: Lo mettiamo in porta. Dici che fa meno danni.
2: Invece
1: ci manca la punta di sfondamento, ragazzi.
2: La punta di sfondamento è difficile. Ci vuole qualcuno che al momento sta spaccando di brutto.
1: Uno che ha sempre spaccato e sempre spaccherà. La vogliamo buttare in caccia.
2: Vai.
1: Tipo Gigi D'Alessio.
2: Vai, Gigi D'Alessio punta. Mi piace.
1: Che nel bene o nel male piace a tutti.
2: Ci vedo anche un dito nella piaga.
3: Ah. Ci vedrei anche un minimo Tony Pitoni.
2: Tony Pitoni è terzino destro.
1: Esatto. Tony Pitoni è che è un po' calciatore.
2: Funziona.
3: Per me state parlando in arabo.
2: No, ci serve ancora un centrocampista box to box.
1: Cioè uno alla Ringhio, diciamo.
2: Uno
1: un po' aggressivo.
2: Un rapper magari.
1: Un rap, allora, sulla cultura rap io andrei sul mondo moderno, la vogliamo.
2: Vai.
1: Uno bello di stazza, direi Jake LaFour,
2: mi piace. Cioè,
3: allora
2: è simile anche a
1: bello
2: Cattuso.
1: Statico,
2: sì.
1: Lui,
3: non ce lo vedo troppo a giocare a calcio.
2: No.
3: Però comunque, pure D'Argento Amico, non lo so, è il classico secondo me che la domenica sera si fa le partite.
2: Vero.
1: Magari D'Argento Amico lo mettiamo
2: alla destra.
1: Bravo, esatto.
2: Alla destra, ci manca l'ala sinistra.
1: E la
2: concludiamo così. Vediamo,
1: ci potremmo pensare anche alla prossima puntata.
2: No, io ce l'ho,
1: Attenzione.
2: Piccolo, magro, veloce, Lucio Corsi.
1: Attenzione, che fa accoppiata, allora, con Jake La Furia, se ha bisogno di, sì, un po' di fisico.
3: Io ho accoppiata Jake La Furia, Lucio Corsi e Tony Pitoni in una partita, ammetto, li vedrei.
2: Se, secondo me farebbero
3: anche... l'unica partita di calcio che mi guarderei.
2: Farebbero anche una bellissima canzone tutti insieme.
3: È vero.
1: Beh, a parte che le partite dei cantanti le fanno già, quindi noi...
2: È vero.
1: Ringraziateci tutti.
2: Comunque, siamo purtroppo arrivati alla fine della nostra puntata e alla fine degli anni Ottanta. Perché abbiamo, sì, concluso.
1: Esatto, con questa puntata purtroppo finiremo gli anni 80, ma settimana prossima
2: i 90
1: o anche prima di settimana prossima, noi speriamo 90s. Prima.
2: Vediamo. Voi state aggiornati sui canali social di Poliradio, Instagram, e vedrete che magari noi siamo in onda con un altro decennio.
3: E niente, ragazzi, vi lasciamo con una delle canzoni icone,
2: sì,
3: degli anni 80,
2: però prima vi dobbiamo ricordare che adesso alle 13 c'è Domani all'Una, poi c'è Smile dalle 14 alle 15, poi c'è Charts Top Hits Italia dalle credo 18 alle 19, esatto, e poi c'è ovviamente Hit 40 UK dalle 19 alle 21, le nostre classifiche che non possiamo mancarci, quindi continuate ad ascoltare Poliradio. Scusa, ti ho interrotto Margherita.
3: Non
2: continua, vai.
3: Dico, e adesso, ragazzi, tutti pronti a ballare,
2: sì,
3: con I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
9: Investi in radio, la radio rende.
8: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Marco Castello. Sono le 13.05 e siamo su Poliradio.
1: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi
2: Domani a Luna.
3: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni.
4: No, la domenica no.
3: C'è Domani a Luna.
4: Ma quindi domani?
5: No, adesso.
2: Da Luna alle 2.
0: Buongiorno, eccoci qua su Domani a Luna del martedì.
6: Buongiorno.
0: Sono con Filippo, Matteo.
7: Buongiorno a tutti.
6: Come state, raga? Abbiamo una faccia nuova, tra l'altro, qua. Attenzione.
7: Sì, sì, mi hanno incastrato. Io sono Matteo, quello di Pizza e Fiche di circa dieci minuti fa.
6: Sei stato intrappolato, incatenato da qualcuno qui dentro.
7: Sì, io sono ancora qua con le manette. Se mi volete liberare, ragazzi, per favore.
6: No, non ti lasceremo andare fino a tipo stasera. Dovrei chiuderla la radio.
7: Va bene.
0: È una presenza perpetua. Però potevamo spacciarlo anche come cieco, in realtà.
6: È vero, perché noi di solito, cioè, oramai è diventato canon questo evento di essere solo in 3 su 4.
0: Sì, sì.
6: E invece abbiamo trovato il sostituto, perché troviamo sempre la persona sostituta. Perché, diciamolo, dov'è Cecco? Dov'è finito?
0: Cecco, noi diciamo sempre che a Domani a Luna parliamo di viaggi il martedì e la gente è ispirata a viaggiare.
7: Bellissimo.
0: Quindi Cecco dov'è? È a Londra. Sta effettivamente viaggiando, ora è in pullman.
7: Ah, che sta, e sta, spero stia sentendo Domani a Luna.
6: Sì, sicuramente ci sta ascoltando.
0: Anzi, se
6: decide di chiamarci per raccontarci un po' come sta andando il suo viaggio, sarebbe top. Se volete chiamarci anche voi, potete farlo telefonandoci in diretta al 02 23 99 24 75 oppure su WhatsApp scrivendoci un messaggino al 320 320 5652, su Telegram a Poliradio Bot e su Twitch, dove ci potete vedere live con le nostre bellissime facce stupende, a twitch.tv/poliradio.it.
0: Noi invece partiamo con la prima canzone.
6: Eh sì, è giunto il momento. Andiamo,
0: giunto il momento, inizio. Consoliamoci un po' da questo tempo uggioso di Milano e ascoltiamo subito Downstairs di Matt Mason.

0: avuto la conferma da Cecco che ci sta salutando, quindi salutiamolo di nuovo. Ciao Cecco, spero che ti divertiremo, che ti terremo compagnia su questo lungo viaggio sul Flixbus. E intanto noi cominciamo a dire le nostre cose. Anzi, io volevo chiedervi una cosa.
1: Ce l'ha tutta.
2: Vai.
0: Voi preferireste organizzare un bel viaggio, un bellissimo viaggio, oppure, non so, deliziarvi con qualche sfizio tecnologico, magari di vestiario, qualcosa, ma proprio qualcosa che spendete soldi e siete felici? Cioè proprio materialismo puro oppure puro viaggiare?
1: È una strada, cioè diciamo che la mia opinione è proprio il tema più che altro di spendere soldi. Cioè a me non piace se tu mi regali qualcosa che decidi tu. Preferisco sempre ottenere dei soldi e poi decidere cosa fare con quei soldi, no? Quindi comprare oggetti, comprare il telefono
2: però
1: nuovo.
2: Quanto è bello quando ti fanno un pensiero ed è azzeccato.
1: Vero, però tendenzialmente magari non mi arriva nel momento in cui lo sto chiedendo, lo sto attendendo, non so come.
2: Ah, perché
1: spiegare.
2: Tu sei una di quelle persone che quando deve comprare un oggetto ci pensa mesi,
1: esatto,
2: mesi, e riflette.
1: Se mi faccio la colletta di soldi per poterlo comprare. Infatti ai miei familiari dico sempre datemi soldi e basta. Quindi sì, materiali però potrebbero anche essere usati per i viaggi. Infatti poi ogni tanto capita. No.
2: Capita di fare un viaggio.
0: Però hai evitato la domanda allora. Cioè dipende dal mood. Però ora, sì. Ora qual è il tuo mood?
1: Ti direi oggetti, dai.
0: Oggetti quali?
1: Per esempio un iPad nuovo, un videogioco nuovo.
2: Videogioco nuovo, attenzione. Che
1: stanno uscendo un sacco sulla Switch. Perché poi li puoi giocare mentre sei in viaggio, capito? Cioè è tutto collegato.
0: E però non puoi andare in viaggio. Li puoi giocare solo nella tua casetta, nella tua stanzetta a Milano.
1: Scusa,
0: con questo tempo bruttissimo.
1: Non è vero, scusami, la Switch e il DS dove li metti? In silenzio. No, per niente, si portano sull'autobus insieme a Cecco che sta andando
0: però
1: verso
0: Londra. In questo scenario tu non sei sull'autobus perché tu rimani a casa perché hai fatto la scelta di non prendere l'autobus.
1: E se decidessi di andare in rosso per quel mese?
0: No, non puoi.
2: Però
0: non
2: devo
0: puoi.
2: Spezzare una lancia a suo favore.
1: Diccela, Matteo.
2: Circa settimane fa penso di aver visto un circolo di ragazzi studenti al Poli Prato ed erano tutti in cerchio che stavano giocando al Nintendo DS.
1: Bellissimo,
2: sì.
1: Cosa stavano
2: insieme.
1: Giocando?
2: Secondo me è un qualche tipo di Pokémon, ma non sono sicuro, sono un po' boomer su queste cose.
1: Pokémon, allora Mario Kart, palese.
0: Mario Kart, cioè lo spero.
2: Dici che si facevano
0: Mario
2: un partitone.
0: Magari.
1: Sì.
2: Io invece no, io sono totalmente per spendere dei viaggi, ma viaggi molto molto economici.
0: Mm-hmm. Perché Tipo un range. Ma anche solo di giorni, di distanza della meta.
2: Io sono un viaggiatore un po' particolare, direi... 500 euro massimo a settimana.
0: Massimo a settimana? Vabbè, dai, ok, mi aspettavo ancora più economico.

0: Questa era Skin in the Game degli Slowdive. Però quello che vorrei fare ora è parlarvi di un fenomeno, abbastanza particolare, di un fenomeno forse oscuro
1: che non tutti conoscono.
0: No, magari tutti lo conoscono, però ne vale la pena parlare. Queste sono creature che si aggirano per paesi economicamente meno sviluppati. Queste sono creature che non vedi più di un mese nello stesso posto. Queste sono creature che non pagano le tasse nel paese in cui vivono.
1: Geni.
2: Se possiamo, copiamoli.
0: No,
2: ce la faccio a pagare le tasse sul mio stipendio, basta.
0: Questi sono i nomadi digitali. E vorrei capire, Matteo, Phil, cosa ne pensate? Li conoscete, innanzitutto? Se sì, cosa ne pensate?
1: Io l'ho sempre visti come una figura abbastanza mistica. Un po' da guardare con ammirazione, un po' da dire... Boh, riuscirei a fare questo tipo di vita? Ma dopo che una volta li ho incontrati in aereo e cioè base proprio del nomade digitale era sul suo aereo che stava studiando la finance sul suo MacBook Pro con una camicetta bianca di lino e abbiamo cominciato a chiacchierare prima in inglese per poi scoprire che era in italiano, che era italiano il ragazzo.
2: È tipo un milanese
0: che... bene inglese allora.
2: È il milanese che utilizza
0: tutti... bene inglese.
1: No, infatti mi ha riconosciuto dopo pochi secondi, mi fa: "Ma tu sei italiano?" E fa: "Sì, mi hai sgamato con il mio pessimo inglese."
2: Il milanese che usa gli inglesismi per parlare.
1: Esatto, classic.
3: Perché ci facciamo un aperitivo qua after hours dopo work.
1: After work.
0: Phil, tu quindi rinnovi il tuo rispetto per queste persone dopo aver sentito questa descrizione?
2: Allora, partiamo dal presupposto che no, milanesi, però...
0: Vabbè, i milanesi esistono dovunque.
2: Ma mi puoi dare una definizione
1: precisa?
2: Guarda
1: che io sono milanese, attenzione.
2: Oh no!
1: Milanese da generazioni.
2: Polizia! Ma mi puoi dare, mentre tiro fuori il sample della...

0: viaggio a Tokyo, viaggio in Cina dei 25 anni, cioè nel senso è un po' una crisi esistenziale. Solo che alcuni la affrontano con il viaggio in Asia, altri la affrontano con il nomadismo digitale. E la particolarità è che loro cercano appunto questi posti un po' esotici, no? È tutto molto estetico.
1: Tutte persone che lavorano nel digital?
0: Ah, esatto, lavorano nel digital, quindi possono lavorare da remoto e si spostano continuamente per non pagare le tasse.
2: Quindi stai parlando palesemente a un'ampia utenza del Politecnico che studia materie digitali.
0: Esatto. Che studia o che comunque vorrà fare questo tipo di vita in futuro.
2: Beh, sarebbe figo comunque.
0: No, è molto distruttivo invece.
2: Perché distruttivo?
0: È distruttivo perché...
2: Stai scherzando?
0: Uno dipende da come l'affronti, però il nomade digitale tipo quello che fa è vabbè, vado lì, mi faccio i cazzi miei, non pago le tasse, me ne sto in spiaggia, eccetera. Però sulle comunità locali queste cose hanno una certa ripercussione. Innanzitutto aumenta il prezzo degli affitti. Due, la gentrificazione in generale dei quartieri. Quindi se poi c'è un modo di affrontarlo che è stare a contatto con le comunità locali o comunque magari non so
1: offrire supporto in qualche
0: supporto,
1: maniera,
0: ma anche il business che tu vuoi aprire lo apri in supporto di queste comunità qui.
1: Certo, non cercando di sfruttarle.
0: No, esatto, ma nemmeno aprire magari tu apri ti apri un business in questi paesi fantomatici dell'Asia e sposti tutti i fondi in un conto offshore, intanto il tuo business riguarda tutt'altre realtà.
1: Comunque mi sembri abbastanza informato, Giuseppe. Secondo me tu un pensierino ci stai facendo.
2: È il suo odio verso queste figure di persone, capito?
0: L'odio è veramente un motore pazzesco. È un odio da cui è caratterizzata forse la figura pubblica dell'artista che ascolteremo ora, Chappell Roan con Feminomenon.

0: Matteo, ti è piaciuta questa canzone?
1: Allora sì, molto, molto spensierata, devo essere onesto, mi è piaciuta.
0: Sì, non si direbbe col tempo che c'è fuori, però nel senso, cioè, una selezione musicale che ci sta rallegrando effettivamente.
1: Beh, io ho bisogno, non so se anche voi siete meteoropatici, Phil, magari, non so, tu sei meteoropatico come me, non ti piace la pioggia o sei una di quelle persone che quando piove...
2: Sto annuendo per dirti sì, mi piace perché mi rilassa soprattutto quando lavoro, quando leggo, quando guardo un bel filmetto.
1: Che brutte persone, che brutte persone. Non puoi uscire con la pioggia, non puoi uscire. Chi è che ha inventato la pioggia?
2: Ma dai, è il mood perfetto per Milano, no?
1: Sì.
2: Silenzio.
1: Silenzio.
0: No, e ora c'è un momento molto speciale del nostro Domani a Luna del martedì.
2: E cos'è questo?
0: Ovvero la nostra rubrica che si chiama I Will Die on This Hill.
1: Come siamo...

0: la faccia di Matteo completamente.
1: Sono confusissimo.
0: Allora, spiegamoti che cos'è questa rubrica, insomma.
2: Questa è una rubrica in cui uno speaker cercherà di convincere gli altri sulla bellezza di una certa meta, magari meno conosciuta, meno popolare. Insomma, c'è una passione a voler morire su questa collina di difendere la propria meta.
1: Bello,
2: una
1: bello.
2: Meta da sogno.
1: Di che meta ci parli oggi, Giuseppe?
0: Innanzitutto dobbiamo scoprire chi ce ne parlerà oggi. Perché
1: io l'ho dato per scontato, perché è un errore incredibile.
0: Ulisse Panagare Ball.
2: No, invece questo è il momento in cui scopriamo chi morirà su questa collina.
0: E chi morirà
2: su
0: questa collina?
2: E su quale collina? Chi è?
0: Ed è il sottoscritto Filippo.
1: Filippo.
2: Quindi convincici, su quale meta ci convincerai?
0: Allora, in realtà vi porto per mano in un percorso con cui vi racconterò dove stiamo andando, no? Allora, vi faccio una domanda innanzitutto. Secondo voi quante repliche della Torre Eiffel esistono nel mondo?
2: Ma repliche nel senso...
0: Repliche, letteralmente, che hanno la stessa forma della Torre Eiffel.
1: Ma che hanno proprio scritto alla base di... Torre Eiffel?
2: No. Ma parliamo di gadget o...
0: No, monumento. Fisicamente monumento che è quasi in scala con la Torre Eiffel.
1: Secondo 20. Me siamo meno di 10, ma più di 5.
0: Ok, Giuseppe?
2: 20.
0: Sono 50
1: sono
0: invece,
1: 50.
0: Attenzione, sono proprio 50 e ve ne cito un paio tra le più celebri, no?
1: Sì.
0: Abbiamo quella di Tokyo, che tra l'altro è più alta di quella originale di una ventina di metri, cioè quella di Las Vegas.
1: Ok,
0: no?
1: Quella ci avevo presente.
0: E poi c'è quella della destinazione dove andiamo oggi, ossia, non ho assolutamente ripassato le pronunce, quindi scusatemi ascoltatori e ascoltatrici cinesi, Tianjincheng. Ok.
1: Ma sai che sono stato?
0: Sei... Assolutamente no. Allora, che cos'è questa città? È una riproduzione estremamente fedele della città di Parigi in Cina. Più precisamente è un quartiere residenziale nel sottodistretto di Xinchao, nel distretto di Linping, nella città di Hangzhou,

0: avanti.
1: Ma i cartelli sono in cinese?
0: Sono in cinese, però hanno lo stile dei cartelli francesi, capito? È proprio una riproduzione dettagliata e
1: però
0: precisa, sono
1: forti,
0: della città di Parigi.
2: Abbastanza assurdo. Cioè, si sono così innamorati.
0: Appunto, tra le altre cose, tra questa urbanistica completamente copiata, con piazze, giardini, strade, che c'è la struttura, l'urbanistica ricopia proprio Parigi, c'è questa copia replica della Tour Eiffel di un terzo, circa 108 metri rispetto ai 300 e passa di Parigi. Ed è molto particolare perché questa città, questo distretto è nato nel 2007, ok, è stato avviato nel 2007, però per tantissimi anni è stata considerata una città fantasma perché era parte del piano urbanistico del governo cinese

0: vuota la città. Ok,
1: quindi Madonna, la prima volta che non ci sono turisti sulla Tour Eiffel, incredibile.
0: Capito? Hanno fatto tantissimo scalpore le immagini appunto di queste città completamente vuote, che sembrava che fossero state dei fallimenti, tanto che ci ricordiamo l'anno scorso di video di palazzi demoliti perché erano inabitati appunto.
1: E comunque secondo me c'è un business che non hanno ancora valutato, ovvero la produzione di film, perché se uno va, vuole fare un film a Parigi.
0: Ed è qua che ti prendo, perché la città, fun fact, è stata utilizzata proprio per fare una ripresa. Di cosa stiamo parlando? Della canzone di Gosh di Jamie, la canzone Gosh di Jamie XX. Oh my gosh. Avete presente?
1: No, la stavo ascoltando molto, molto interessato. Tu, Giuseppe, l'hai mai sentita?
2: Sì, sì, la conoscevo. Bella, non avevo mai visto il video, però.
0: È ambientato lì, perché vedi che appunto questa Parigi, che però non è effettivamente la Parigi reale, no?
2: Ma perché, cioè, si sa anche perché per questioni, boh, non avevano ottenuto il permesso dalla città di Parigi.
1: Ah no, il budget.
0: No, hanno fatto, ma anche il budget, hanno speso tutto quello che potevano spendere per andare.
2: Cioè,
0: per,
2: volevano per andare proprio lì.
0: Volevano proprio ricreare l'esperienza parigina. Con questa città in scala ridotta,
1: sì, sì.
0: Questo aspetto è. Ed è interessante il fatto che appunto nel 2007 era inabitata, nel 2013 c'erano circa 2000 abitanti e adesso nel 2017 invece ne conta 30.000. Quindi vuol dire che questa politica di costruire prima di far effettivamente arrivare le persone, quindi dare, creare più disponibilità rispetto alla domanda, alla fine funziona.
1: E poi si crea anche una città che comunque è appetibile. Secondo me merita, soprattutto.
2: Cioè, tu ci andresti quindi, Matteo, in definitiva? Cioè, ti ha convinto su questa meta?
1: Se fossi Teo Chan e abitassi in Cina, probabilmente ci andrei.
2: Eh no, tu devi ragionare come Teo di Milano. Ci andresti? Ti ha convinto? Onestamente?
1: Non lo so. No, perché non sono un grande fan di Parigi.
2: E infatti anche io devo dire la stessa cosa. Quindi piace, però è una roba architettonica pazzesca. Noi ricordiamo che ci potete chiamare al 0223992475 oppure mandarci un messaggino su WhatsApp al 320-320-5652, scriverci su Telegram @poliradiobot oppure vederci su Twitch e scriverci su Twitch @poliradioit. Quindi film, mi dispiace questa collina finita oggi, però ti puoi rifare con un'altra rubrica,
0: sì.
2: La nostra rubrica delle mezza.
0: Cosa c'è adesso?
2: Il rock classic.
3: And now... Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Diciamo, Phil, che ti sei fatto perdonare con questo rock classico.
1: Come mi sono fatto perdonare? Scusa, cosa vuol dire?
0: La meta non ci ha convinto, quindi ti sei riscattato ora con rock classico.
1: Vabbè, sono morto su quella collina e ci rimango pure felice, scusatemi, che cavolo.
0: Questo è tutto il senso della rubrica, è tutto chiuso qua dentro. Benissimo.
1: Comunque, vi segnalo che da casa ci stanno scrivendo.
2: Grazie a tutti, ragazzi.
1: Grazie a tutti. Grazie per i vostri magici messaggi. A partire da Gabriel, che ci chiede di fargli conoscere un gruppetto che gioca al DS al Poliprato, per favore. Gabriel, se vuoi, io sono il primo. Formiamo una bella armata di 7 persone, tutte a giocare con Mario Kart. E ci divertiremo.
2: E vi faccio conoscere subito le altre. Appena esce un attimo il sole, perché secondo me quella è una discriminante importante per giocare al DS fuori.
1: Mamma mia, che bello! L'infanzia, quando ci trovavamo con tutti gli amici a giocare assieme. Aspetta, oppure con gli amici andando in viaggio.
0: Andando in viaggio. E per esempio, andando con i vostri amici in viaggio, vi è capitato di seguire anche consigli di influencer o comunque a mete che vi appaiono su Instagram?
2: Secondo me adesso molte persone utilizzano i social anche come motore di ricerca. Cioè, io ho conosciuto tantissime persone che utilizzano TikTok o i reel di Instagram e cercano cose da vedere nei diversi posti. Voi lo fate, ragazzi? Phil, non ti vedo troppo che lo fai, però.
1: Non lo faccio.
0: Ma per cosa? No, perché non era non l'hai visto convinto?
1: Ho fatto una faccia di merda mentre mi chiedeva questa domanda.
0: Proprio odio per Instagram.
1: Non è un odio, però il fatto che ci sono un sacco di notizie che vengono fuori di persone del posto che criticano quanto il luogo sia stato rovinato da questo tipo di turismo che è promosso sui social.
0: Nomadi digitali.
1: È la stessa cosa. Non ci provare.
2: Beh, dipende turismo dal tipo di turista, Io so per esperienza personale che i peggiori che mi è capitato, proprio perché parlavo con persone, sono i turisti inglesi. Voi avete mai avuto esperienza con i turisti inglesi?
0: No. Però okay, abbiamo un inglese qua in stanza.
2: Abbiamo un inglese.
0: Quindi,
1: ha alzato la mano.
2: Esatto, ha alzato la mano, spero di non insultarlo troppo. No, perché i turisti inglesi, dato le loro leggi stringenti che hanno in patria, quando vanno in vacanza vogliono solo ubriacarsi e molto spesso non gli fanno neanche noleggiare le macchine.
1: Beh, ma tutte le notizie che sentivo ogni tanto di gente ubriaca sugli aeroplani
2: erano loro.
0: Solo inglesi.
2: Solo inglesi.
0: Però andrebbe capito anche quali parti dell'Inghilterra, se è tutto uguale o ci sono turisti.
2: Vero, dici, li possiamo dividere anche in base a quanta birra bevono.
0: Sì, esatto.
2: Sono più del nord,
0: proprio
2: magari.
0: Una tassonomia del turista inglese, si può fare? Abbiamo abbastanza dati?
2: Allora, io ti direi, sicuramente molto molto ubriaco, chiaro di pelle, ma proprio che nonostante sia una settimana al mare non è abbronzato per niente. E lo vedi perché tutto questo inglese è molto strano.
1: Molto strano.
0: Pazzesco, hai fatto un accento inglese veramente bello.
2: Terribile.
0: No.

0: Questa era Sugar in My Tongue di Tyler the Creator. Anche questa è una canzone molto zuccherosa, come dicevamo. Scusate la battuta.
1: Sdolcinata quasi.
0: Sdolcinata. Wow. Una canzone allegra come Chaperone. Oggi una puntata allegra.
2: Siamo molto allegri.
0: Ma io voglio smorzarvi l'entusiasmo.
1: No.
2: Innanzitutto permettetemi un attimo di salutare anche Cecco, che ci sta scrivendo un po' delle sue peripezie e ci racconta che, a proposito di viaggi economici, starà per 2 giorni all'ostello ed è la sua prima volta in assoluto.
1: Ah, è la prima volta. Adesso gli raccontiamo qualche consiglio. Voi avete qualche consiglio da dare a Cecco per le notti in ostello?
2: È stato purtroppo in un ostello, Matteo.
0: Spero che abbia le proprie lenzuola.
1: Sì, no, gli ostelli in realtà sono dei posti bellissimi. Perché hai la possibilità di conoscere veramente tante persone. Cioè, si crea un po' di comunità. E poi chiudi bene l'armadietto, mi raccomando, con le tue cose, che esatto. Non si sa mai.
0: E soprattutto anche i paraorecchi servono.
1: Ah, i tappini per le orecchie, giustamente, se sei sensibile al sonno. Io non so voi, ma sono tipo una roccia. Voi avete problemi a dormire, Phil?
2: Devo essere privato di tutti i sensi. Avete presente 11 in... com'è che si chiama?
0: Stranger Things.
1: La
0: Things.
2: Copri occhi, tappi, se riesco a non percepire il materasso meglio, quindi dovrei fluttuare.
1: Dormi
2: un po' a questo livello.
1: Il famoso materasso ad acqua che hanno creato per te, immagino, per quella ragione.
2: Sì,
1: per
2: sono solo 3.000 euro che devo spendere al posto di andare in giro per il mondo per poter dormire bene, capì?
1: Ah, quindi già ti eri informato su questa cosa.
2: Certo, stai scherzando. Tutto questo solo per favorire
1: solo per
2: il
1: dormire.
2: Miglior sonno. Non ti rilassi andando in giro per il mondo vedendo cose, ti rilassi riposando a casa.
1: Beh, io non so voi, ma quando capisco che è una vacanza è fatta bene, quando torno a casa e dico: madonna, sono stanco, ho bisogno di una vacanza. Cioè, quando arrivo più stanco di quando sono partito. Tu, Giuseppe, mi sembra che la vedi come me?
0: Sì, abbastanza. In generale la vacanza è proprio il momento per dare sfogo al proprio inconscio, cioè tutto quello che hai dentro.
1: Di spingere al massimo. Di spingere al massimo,
0: proprio sull'acceleratore.
2: In che modo? Come spingi su un acceleratore quando sei in vacanza?
0: Uno,
2: perché
0: stai
2: non dovresti
0: sempre
2: tipo
0: in giro.
2: Rilassarti.
0: Cioè, noi parliamo ostello, ma in ostello non ci devi passare neanche mezzo secondo.
1: Solo per conoscere altre persone.
0: Solo
1: con
0: per
1: cui
0: conoscere
1: puoi...
0: con cui dopo 5 minuti andrai di nuovo a visitare la città.
2: Anche se vi devo dire che quel gruppo di persone dove c'è la persona che invece ti trascina fuori e quindi ti obbliga a fare degli orari improponibili per andare a visitare tutto quello che avete sulla vostra tabella di marcia per il vostro viaggio.
0: No, noi nemmeno tabella di marcia.
2: Sparo a vista. Pam.
1: No, Dio, no. Ma parla di me.
0: No, nemmeno tabella di marcia, proprio dare sfogo, nel senso, senza tabella di marcia, senza niente. Matteo che ti porta in giro a vedere posti che non hai mai nemmeno sentito, che ha appena trovato.
1: Sì, i posti
0: su Google Maps.
1: Più trash di tutti.
2: No, questo è proprio a caso. Ti denuncio, ti faccio arrestare, ti faccio internare.
1: Però è facile, magari, se siamo in una meta bella, affabile, tipo Parigi. Ma voi siete mai stati in un posto che proprio non vi è piaciuto? E che avreste detto: sai che cosa? Quei 50 euro di ostello che ho speso avrei preferito metterli in altro, come la passione per fila, ad esempio.
2: Non facendo testo, perché o sono stato portato in giro non per mia volontà, oppure ho fatto viaggi in posti che mi interessavano effettivamente. Quindi, Giuseppe, dice la tua.
0: Ragazzi, io ce l'ho, però mi vergogno un po' un attimo ora. Quindi ci penso. magari questa canzone mi aiuta a vergognarmi di meno. Running Out of Time dei Paramore.
2: Questo domani a luna con Poliradio. Sarà.

0: Ok, penso che mi abbia dato l'energia giusta.
1: Raccontarci le tue disgrazie, insomma.
0: Ragazzi, la meta più deludente per me è stata Nizza.
1: No.
2: Troppo. No, come mai?
0: So che è un'opinione impopolare, però devo dire che ha fatto molto anche il tempo, perché piove, cioè era peggio di Milano. Era peggio di Milano oggi.
2: Quindi veramente terribile.
0: Era terribile. Cioè io poi mi aspettavo, capito, una città mega carina. Poi ero piccolo, 15-16 anni.
2: Quindi è stata una vacanza con i tuoi? Sei andato da solo?
0: No, era con la scuola. Okay. Era con la scuola. Infatti ero gasato anche perché, capito, essendo al liceo linguistico, dici finalmente posso sfruttare queste possibilità. È sempre bello. Rispetto magari ai tuoi compagni di altre scuole che queste cose non le vedevano manco col binocolo, quindi ti beavi magari. E ero molto gasato, sembrava molto carina, però era infattibile. Sempre in giro con l'ombrello, io odio l'ombrello.
2: Vedi che allora c'è qualcuno oltre me che odia la pioggia? Phil, siamo due contro uno.
1: Vabbè, ma possiamo dirlo, cioè.
0: No, io non odio la pioggia, odio solo l'ombrello.
2: Ah, paradossalmente. Proprio un odio per l'ombrello.
1: Forse il tema è stare sotto la pioggia rispetto a stare dentro ad un palazzo con la tempesta.
2: Con fuori la pioggia.
1: Perversa, chiaro.
2: Ma anche a me vedere anche il grigio non piace. Infatti, secondo me, il meteo fa tanto anche nelle mete
0: in grandi. Questo è vero, assolutamente.
1: Ma ti ricordaci com'era il meteo? Scusami se.
0: Pioggia, grigiore. Cioè, sarebbe anche molto carina Nizza e tutte le mete circostanti, però cioè, sono inguardabili così, onestamente.
2: Però
0: anche
2: secondo
0: il mercato fuori, c'è la zona del mercato che piena di pioggia. Cioè, non ha charme.
2: Secondo me, invece. Meglio del meteo fanno le compagnie. Però ne parliamo dopo. E adesso con Saturn di SZA.
0: Molto brava lei.
1: Veramente molto brava, l'adoro.

0: un po' di vari fenomeni, abbiamo parlato dei nomadi digitali, abbiamo parlato delle nostre mete deludenti, però una cosa mi affligge ora, una questione, cioè per voi è meglio un luogo familiare in cui fare un viaggio oppure qualcosa di sconosciuto?
1: Sconosciuto palesemente, vai.
2: Sì, cioè, e io ti aggiungo di
0: non
2: più.
0: Non hai la minima paura?
2: No, se secondo me sconosciuto è perfetto, ma devi essere con le persone giuste. Perché con le persone giuste che ti creano attorno quel luogo di famiglia puoi andare veramente in capo al mondo.
0: Questo è un imbroglio però, perché allora non stai vivendo veramente il posto sconosciuto. Stai vivendo la tua familiarità semplicemente spostata da un'altra parte.
2: Vero, forse ho barato. Colpa sì. mia. Però non lo so, voi avete quel gruppo di amici con cui ogni anno organizzate le vacanze.
1: Gruppo
2: Giuseppe.
1: Di amici con cui ci si prova ad organizzare
0: sì,
1: le vacanze.
2: Perché siete disorganizzatissimi.
1: Sì, è esatto. Terribile. Impegni lavorativi, riuscire a combaciare tutti gli impegni. È terribile. Quando cresci. Ah!
2: Non no, non voglio crescere, non dire queste brutte parole. No.
1: Sì, eccoci qua.
0: E quindi con questa nota un po'. Agrodolce, triste,
1: sì,
0: malinconica.
1: Aspra, diciamo.
0: Malinconica, l'altra nota malinconica è che siamo a fine puntata.
1: Oh no!
2: No, dai!
0: Però la programmazione di Poliradio non finisce qua.
1: Cosa c'è dopo di noi?
0: Subito dopo di noi, dalle 2 alle 3, c'è Smile.
1: Uh-huh.
0: Ottimo programma. Poi, dalle 6 alle 7 ci sarà Charts, Top Hits Italia.
1: Non l'hai detto con i due punti agli spazi come mi hanno intimato 3000 anni fa.
0: Chi erano questi?
1: Lude Lore.
2: I poteri forti.
0: Lude Lore.
1: I poteri forti.
0: Ah.
1: Lui che ci guarda con le mani sui fianchi del tipo oh, no. Che delusione. E dalle 19 alle 20 invece abbiamo Hit 40 UK.
0: Però noi non finiamo qua.
1: Non finiamo?
0: Effettivamente. Davvero? Non finiamo.
1: Cioè?
0: Abbiamo un'altra rubrica.
1: Cioè?
0: La terza rubrica della giornata.
1: Attenzione.
0: E questa è un'altra rubrica che è comune a tutti domani a luna. Però la nostra scelta musicale di oggi è più speciale delle altre. E qui si tratta del disco
1: Merda!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. Bye.

0: today. Change the way you listen to music.
1: Sono le 14.02 qui su Poliradio. Eccoci, eccoci,
2: buongiorno,
1: benvenuti.
2: Buongiorno,
1: buongiorno, caro Riccardo, come stai?
2: Bene, bene, bene. Devo dire, sono carico, è stato un weekend impegnativo.
1: È stato un weekend impegnativo.
2: Non lo so, è stata una tempesta di emozioni.
1: Una tempesta di emozioni? In che senso? In che senso?
2: Approfondiamo dopo.
1: In separata sede? Intendi in separata sede oppure?
2: No, si può fare anche in diretta. Non saprei in questo momento così a freddo
1: come riassumere.
2: Esatto, è proprio una tempesta. Mi sento un po' ancora scombussolato, devo essere onesto.
1: Ok, magari cerchiamo di mettere in ordine un poco dopo. Ma comunque, se ti interessa, te lo dico anch'io come sto.
2: Certo che mi interessa.
1: Io sto bene. A parte il fatto che piacere a tutti, io sono Teresa, ma lo saprete già perché ci ascoltate come ogni martedì dalle 14 alle 15 qui su Smile. Ci ascoltate sempre. Io sono Teresa e oggi sto bene. Diciamo che no, niente da raccontare in realtà, sono nel chill, ecco.
2: Ottimo.
1: Ma siamo tutti quanti qua nel chill, appunto perché è una nuovissima puntata di Smile. Abbiamo con noi il nostro regista Matteo, che
2: salutiamo. Ciao Matte, come stai? Scusami.
1: Riccardo, ma cosa combini?
3: Bene. Voi?
1: Okay, l'ha preso alla sprovvista. Ma possibile mai che lo speaker, il conduttore, prende alla sprovvista il regista?
2: Era un test.
1: Certo.
2: No, dovete sapere, se ci vedete da Twitch, adesso tra l'altro ricordiamo anche tutti i nostri contatti, perché come sempre questa qui è una puntata interattiva, ma oggi abbiamo una nuova disposizione.
1: Infatti non so se mi vedete, no, non mi vedete, forse sì, non ci vediamo.
2: Capiamo. Today is a work in progress, guys.
1: Va bene, abbiamo cercato insomma di riorganizzarci, come dire, ma non perdiamoci in chiacchiere, perché appunto
2: ho bisogno della mia linfa vitale per questo programma.
1: Intendi l'alcol?
2: No!

0: Smile, questo è l'unico programma in cui tutti i problemi diventano qualcosa di facilmente risolvibile e anche di positivo. Tra l'altro è molto in tema, molto in linea con quello di cui parliamo oggi.
1: Effettivamente sì.
0: Che però non vi diciamo.
1: Assolutamente
0: volevate
1: no.
0: Volevate la pappa pronta, qui non ce l'avete, vi dovete impegnare perché come sempre dovrete indovinare il tema di oggi, il tema della puntata, con una canzone. Una canzone che ascolteremo tra pochissimo, ma dove potete fare questa cosa?
1: Esatto.
0: Ai nostri contatti che sono su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono in diretta se ci volete chiamare potete farlo allo 02 23 99 24 75 oppure 76, oppure su Telegram a chiocciola Polly Radio Bot. Tra l'altro abbiamo anche la parte di visual radio da Twitch a twitch.tv/PollyRadioIt se volete anche vedere le nostre faccine, magari la mia meno bella, quella dell'ospite di oggi decisamente più bella.
1: Esatto.
0: Quindi questo è un ulteriore incentivo a
1: l'importante
0: a
1: che tu lo
0: puntata.
1: Sappia, l'importante è che tu lo sappia. Ecco.
0: Bisogna essere consapevoli dei propri pregi e dei propri difetti. La bellezza non è un mio pregio.
1: No, ma più che altro perché l'ospite di oggi è veramente un bell'ospite, bisogna dirlo. Quindi se siete curiosi iniziate a collegarvi su Twitch per scoprire, insomma, in anteprima con chi avremo a che fare questo martedì dalle 14 alle 15, come ogni settimana.
0: Certo.
1: E senti un po' queste note che cominciano a farsi sentire della canzone che vi farà indovinare
0: il
1: tema di oggi.
0: È un viaggio. Buon viaggio.

0: Share Love.
1: E questo era Buon Viaggio, Share the Love di Cesare Cremonini, come avrete riconosciuto tutti quanti. E niente, diciamo che ha parecchio, diciamo, cercato di rappresentare il tema di questa puntata di oggi. Infatti salutiamo la nostra carissima amica Giorgia. Ciao, ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Gio, come stai?
2: Tutto bene, dai, un po' agitatina.
0: Ma no.
1: Ma no, ma no.
2: Ci sono 200 persone dall'altra parte del vetro.
0: Sono venute tutte per te, sei contenta?
1: Non mi sembri molto contenta.
2: Sì, vabbè.
1: Ci sta, ci sta. Comunque l'ansia, la prestazione, insomma, il microfono davanti effettivamente fa un certo effetto. Come stai, a parte l'agitazione?
2: Tutto bene, in realtà, a parte l'allergia. Infatti questa non è la mia voce di sempre, ma...
1: Mannaggia, l'allergia, guarda che, cioè, sta colpendo un sacco di persone in questo periodo. È proprio...
2: Sembra che nevica, infatti, a Milano.
1: Sì, e totale. Sembra di essere, non so se hai visto Stranger Things, ma sembra di essere, sì, tipo nel sottosopra.
2: Sì, è vero.
1: Ogni volta ci sono tutti questi pollini che viaggiano. Gio, ma io non ti conosco, cosa fai nella vita?
2: Allora, nella vita faccio makeup artist e produzione video da 2 anni, sia per spot che video musicali.
1: Ok, no, perché allora, mentre noi appunto non stavamo andando in onda, le ho fatto i complimenti per la combo labbra, quindi capisco adesso, capisco adesso perché effettivamente fosse così bella. La makeup artist, dai, e in dove?
2: Qualche... Firenze, ero partita IVA da 4 anni, purtroppo.
1: Ah, ok, quindi comunque, cioè,
0: mi si avvicina autonoma. Tra l'altro anche il momento in cui passerai dal forfettario all'ordinario.
2: Avvicina,
1: aiuto, no? Parliamo di queste cose, per favore, che io non ci
2: Metterò
1: capisco niente. Basta.
0: Vabbè, sarà il momento in cui ti avvicinerai di più alla fede.
2: Andrò a vendere cocchini in Spagna.
1: Ci sta.
0: Bello.
1: Ottima idea. Ma allora, io di solito l'età non si chiede ad una donna, ma io mi permetto. Quanti anni hai?
2: Secondo te?
1: No, non fare questa domanda.
0: Guess
1: perché
0: my age.
1: Non fare questa domanda perché Riccardo ogni volta porta degli ospiti, delle ospiti che non dimostrano una certa età e ne hanno un tot di più. Io ci provo.
2: Una certa età?
1: Tu dimostri, secondo me, un massimo 25 anni.
2: Sì.
1: Ho azzeccato! Ragazzi, un applauso perché finalmente ho azzeccato l'età di qualcuno.
0: È successo.
1: Allora, conta che è un po' abbondato perché ho detto... Ma cerchiamo di avvicinarci, però grande, ottimo. No, assolutamente.
2: Conta che la settimana scorsa me ne hanno dati 5 in meno per la prima volta nella
0: 20 anni.
1: Capito?
2: Sto iniziando a ringiovanire da quando
0: che
2: ne
0: bello.
2: Ho 18,
1: meglio.
2: Da quando ne ho 13 me ne davano 18, adesso ringiovanisco.
1: Beh, succede.
0: Meno male, deve arrivare prima o poi per chi sembra più grande all'inizio, il momento in cui pian piano inizi a dimostrare invece meno anni, no?
2: Infatti sono super contenta, guarda.
1: Ma ti faccio una domanda un pochino più sottile. Ad una persona generica che appunto non ti conosce, come ti presenteresti? Magari anche un poco più in introspezione.
2: Allora, direi che sono una persona super creativa e super curiosa. Infatti, vabbè, amo tutte le arti, ho fatto liceo artistico da piccola e poi appunto per quello mi sono spostata sulla parte make-up, dipingevo, facevo sculture e amo molto i viaggi.
0: We know, I know.
1: Davvero? Dai,
0: dovete sapere, io Giorgia l'ho conosciuta al corso noi facciamo il corso di recitazione insieme.
2: Anche quello, sì.
1: Cavoli, è una cosa importante.
0: E tra l'altro, te la senti dire il perché hai iniziato tu a fare il corso di recitazione?
2: Sì, appunto per la mia timidezza, perché vabbè, qua si può notare che sono timida perché è un ambiente un po' diverso
1: nuovo
2: dal mio.
0: Ma adesso ci sciogliamo, non ti preoccupare.
2: Sì,
0: questa è semplicemente una chiacchierata tra amici. L'idea di questo programma nasce proprio per questo. È semplicemente un momento in cui 4 amici si confrontano come seduti al bar. Semplicemente c'è davanti a un microfono e diamo la possibilità di raccontare storie incredibili come quella che stiamo per raccontare di te, che hai vissuto, insomma, di recente. Perché tra l'altro appunto l'argomento di oggi è
1: non l'abbiamo detto
0: fino a ora. Abbiamo parlato 3 minuti e 50 di tutto tranne che dell'argomento di oggi, però ci sta, nel senso, l'argomento di oggi è la spiritualità legata anche al cammino di Santiago che Giorgia ha appena fatto.
1: Wow.
2: Un mesetto fa,
0: esatto.
2: Wow. Oggi.
0: E quindi
2: ho tra il 6 del mese scorso.
1: Quindi
0: un mese
1: domani,
0: esatto, praticamente domani
1: un
0: mese esatto.
1: Un mese, che bello, tanti auguri. È una specie di compleanno, si può dire, perché non, poi ne parleremo, ma sicuramente avrà segnato una sorta di rinascita per te, no? E quindi sicuramente possiamo considerarlo come un compleanno, ecco. Ma direi che nel frattempo ci ascoltiamo una canzone per, diciamo, sciogliersi un pochino di più. She moves in her own way, the cooks.
2: Wow.

0: Ed effettivamente Giorgia si è mossa nella sua personale strada. She moves in her own way.
1: Nel suo modo. Nel suo modo, nel suo modo.
0: Come hai camminato? Sto scherzando, sto scherzando.
1: Che domanda.
0: Con le gambe.
2: Ho cambiato modi di camminare.
1: Ci sono diversi modi.
0: Adesso ne parliamo. Tra l'altro, se andate sul profilo Instagram di Giorgia.
1: Giorgia.
0: Non di Giorgia. Però in dizione ho scoperto.
2: Giusto,
0: è Giorgia, non Giorgia. Tu pensa. Quante
1: no,
0: cose?
1: Mi rifiuto di rispettare la dizione.
2: Anche mia mamma mi ha detto: no, io ti ho chiamato Giorgia.
0: E quindi è Giorgia.
1: Io ho deciso come chiamarti.
0: Giorgia.
1: Io ho deciso come chiamarti. Io decido che la O è aperta.
0: Vabbè. Ma quindi, appunto, tu hai appena fatto il cammino di Santiago. Raccontiamo cos'è un po' il cammino di Santiago, nel senso che come funziona. Banalmente, a me una cosa che è venuta in mente è: comincio, mi perdo, da che parte vado? Non penso che tu abbia fatto il cammino di Santiago con Google Maps davanti.
2: No, è molto facile. Cioè, anch'io ero preoccupata un po' all'inizio perché appunto non si sa. Ma tu parti dal punto che vuoi, ci sono diversi cammini. Io sono partita da Oviedo e ci sono delle conchiglie per tutto il percorso.
0: Io sono Capesante, giusto?
2: Capesante, sì. E i raggi della Capesanta vanno verso Santiago, quindi o le frecce gialle o la conchiglia.
0: Ok,
1: wow.
2: Sono su ogni via, quindi non ti puoi perdere. Cioè, o giri con gli occhi chiusi, sennò le vedi.
1: È un po' difficile camminare con gli occhi chiusi.
0: Sono blu, sfondo blu, conchiglia gialla, quindi diciamo non passano inosservate.
2: Esatto. E poi c'è anche un'app che si chiama Buen Camino, e tu metti il percorso che stai facendo e va anche senza internet, perché delle volte nei boschi non c'è internet e non ci sono più segnali per tantissimi chilometri, e a una certa pensi mi sono perso. Invece guardi sull'app, è tutto a posto.
0: E sei sulla retta via.
1: Quindi il telefono si può utilizzare durante il cammino. Magari ti farò delle domande super scontate o banali, perché proprio
2: no,
1: non ne so niente.
2: Puoi fare quello che vuoi, te lo gestisci tu come vuoi. Ognuno si organizza a proprio modo, perché appunto parti quando vuoi, parti al punto che vuoi.
1: Quello che, cioè, molto libera come cosa. E hai detto che ci sono
2: pellegrinaggio,
1: quindi decidi tu autonomamente quello che preferisci, come preferisci viverla. Ma hai detto che ci sono

0: cammino francese, il cammino inglese, il francese e il primitivo. E ognuno di questi ha un chilometraggio anche diverso. Tipo il francese può essere di 800 km, ma può essere anche di 100. Ognuno okay. poi in base a come se la sente fa della durata che vuole.
1: Ok, ok. E tu quale hai fatto?
0: Io ho fatto il cammino primitivo, che secondo me è quello più... anzi, non secondo me, è quello più sconosciuto. In una percentuale annua la fanno il 4%.
1: Wow, quindi quello anche più raro forse?
0: Sì, perché è sui monti proprio, è tutto trekking, tutte salite, discese, super
1: Cavoli.
0: Ripide. Infatti quando l'ho scoperto ho detto bellissimo, è il mio. E appunto c'è pochissima gente che lo fa, trovi pochissimi pellegrini e è solitario appunto, bellissimo.
2: Ma esatto, tra l'altro cioè, come mai hai scelto questo cammino piuttosto che un altro? Cioè, l'hai scoperto dopo che era così solitario, in mezzo ai monti, eccetera? O cioè è stata una casualità?
0: No, no, lo sapevo benissimo prima di partire.
1: Eri pronta.
0: E appunto sapevo che quello francese è molto affollato, quindi avrei trovato molte persone e col mio stato d'animo che avevo nel momento della partenza ho deciso di fare il primitivo appunto perché... è tanto solitario, è tanto tempo per stare con te stessa, per pensare, poi magari verso la fine si unisce più a altri percorsi, quindi diventa più pieno di persone, però hai tutto il tuo tempo per stare con te stessa, insomma.
1: Capito.
2: Ma tra l'altro è comunque un percorso impegnativo. E so anche che non hai diciamo
0: il mio quello più impegnativo.
2: Eccoci qua.
1: Ma ti sei allenata per farlo?
2: Esatto, cioè c'è stata una preparazione fino a un certo punto.
0: Allora, io comunque sono abbastanza allenata, faccio palestra da 5 anni, quindi ho detto non sarà così difficile.
2: Così drammatico.
0: Sì.
1: Ti sei ricreduta oppure
0: nei giorni precedenti alla partenza comunque ho cercato di camminare 10 km al giorno.
1: Okay.
0: Poi vabbè, ho avuto l'influenza proprio i giorni prima di partire.
1: Mamma
0: il giorno
1: mia.
0: Della partenza stavo ancora male e ho detto oddio, non so se ce la farò, ma poi è andato tutto bene, mi è passato proprio il giorno della partenza, bellissimo.
1: Fantastico, meno male. Quindi diciamo che non hai fatto nessuna preparazione aggiuntiva.
0: No, infatti ero un po' incerta, però sapevo che quello che mi spingeva a farlo mi avrebbe portato fino alla fine. Ero abbastanza
1: capito.
2: Sì, adesso tra l'altro poi ne parliamo anche di questa cosa perché è molto importante, si ricollega molto poi al tema appunto della spiritualità. Quante volte ho detto appunto?
1: Appunto, l'hai
2: vabbè,
1: detto.
2: Appunto, dicevamo. E no, tra l'altro tu hai insomma deciso di partire abbastanza a ridosso.
0: Sì, 2 settimane prima. E perché coincideva con la Pasqua. E secondo me era molto carino arrivare a Santiago con la Pasqua.
1: Ci sta, effettivamente ha senso.
2: Rinascita.
1: Sì, esatto. Ma durante il percorso, ovviamente, immagino che da qualche parte ti sarai fermata a dormire. Come si organizza questo aspetto qua?
0: Allora, comunque ci sono delle tappe un po' prestabilite e sono circa dai 25 ai 32 km al giorno.
1: Ok, sono tanti, no?
0: Sì.
2: Più di una mezza maratona ogni giorno.
1: Mamma mia.
0: Per le prime tappe proprio ti devi per forza fermare in quei paesini perché non ci sono altri paesini.
1: Ok.
0: Sono gli unici che incontri.
1: Quindi dici, non hai molta scelta.
0: Ne devi fare 60.
1: Oh, mamma.
0: E ci sono gli ostelli dove puoi dormire, gli ostelli municipali e gli ostelli privati costano una quindicina d'euro. E
1: ok, quindi
0: danno le tue lenzuoline usa getta.
1: Sono pronti.
0: E vai.
1: Sono pronti, diciamo, per questo tipo di ospiti.
0: Sì, sono apposta.
1: Sono attrezzati.
0: Sono camerate anche da 50 letti.
1: Capito.
0: A castello.
2: E tra l'altro è in questi ostelli che ti danno il timbro della credenziale.
0: Sì, ma anche nei bar, anche persone proprio lungo il percorso che incontri ti fermano e ti timbrano.
1: Ah, capito. Ma dato che stiamo parlando di ostelli, stiamo parlando di case, ascoltiamoci una canzone, ascoltiamoci House Tour di Sabrina Carpenter. Take a shot.

0: Ok, cara Giorgia, eccoci. Abbiamo fatto un po' un giro della casa, un house tour, ma adesso andiamo un pochino più nel profondo, direi. Ti volevo chiedere, quando hai deciso di fare il Cammino di Santiago e perché hai deciso proprio di farlo?
1: Allora, a febbraio ho perso la mia nonna, che era la persona a cui ero più legata praticamente, perché mi ha un po' cresciuto lei. E lei era tanto religiosa.
0: Ok.
1: E in quei giorni mi ero proprio un po' persa e non riuscivo a fare più niente praticamente.
0: E deve essere stata tosta.
1: Sì. E quindi l'ho fatto sia per onorare lei che per me stessa, per il lutto, insomma.
0: Per cercare di, diciamo, mettere in ordine i pezzi, insomma. Cavoli, è diciamo una motivazione secondo me molto importante e ti fa davvero onore. E cosa, in qualche modo, cosa pensi che stia pensando lei di questa tua decisione?
2: Allora, ma anche in che modo banalmente te la sei portata con te durante questo viaggio, no?
1: Allora, io, vabbè, mi sono sempre portata il suo santino con me fino a Santiago. Infatti, vabbè, a Santiago è stato super emozionante, ho pianto
0: tantissimo. Ci credo.
1: Quando sono arrivata. Ma anche lungo il percorso, durante tutte le difficoltà, poi pensavo a lei e, non so, sentivo i piedi più leggeri e riuscivo a camminare.
0: Che cioè, bello.
1: Era assurdo, sì.
0: Immagino anche soltanto la sensazione, sai, di avere quella, come dire, quella leggerezza, appunto, quella, insomma, ti ha dato anche un po' la spinta forse a continuare, perché sicuramente non è un percorso facile.
1: No, ci sono dei momenti, soprattutto le prime tappe, che il corpo ancora si deve un po' abituare, in cui magari hai già fatto 25 km, dopo, vabbè, i giorni precedenti, hai comunque lo zaino sempre sulle spalle, che comunque pesa, e tutto trekking, non ci sono strutture, non puoi fermarti per mangiare, magari non hai acqua e dici adesso o rimango qui o vado avanti, e lì la testa si attiva e...
0: Ed è un casino. In quei casi sì.
2: Claro.
0: E nei momenti più difficili, ecco, hai sentito in qualche modo la sua presenza?
1: Sì, mi ha aiutato tantissimo lei.
0: È bellissima.

0: in questo caso a tua nonna, no? Uh-huh. Ma ci sono anche tutta una serie di difficoltà fisiche, difficoltà emotive, il corpo che cede, ti devi abituare, comunque non hai nessun comfort. Cioè, in che modo ti ha aiutato tutto questo a
1: processare,
0: fare il gradino dopo, cioè no, a mettere il piede avanti a quello che è comunque successo?
1: Allora, secondo me è una cosa più che succede, cioè non so dirti quando è successo precisamente, però magari parli con altri pellegrini giorno dopo giorno. E io sono un overthinker di solito, penso tantissimo a Milano, non riesco mai a staccare la testa e sto sempre nei miei 200.000 pensieri. Invece lì mi rendevo conto proprio di non pensare a niente per moltissimi periodi, ma sentivo magari l'erba sotto i piedi, sentivo il fruscio degli alberi e non so, sei felicissimo per cose così, così piccole. Arrivi anche all'ostello, non hai niente e sei così grato di essere arrivato fino lì, è bellissimo. E questa cosa sto cercando di portarmela adesso anche a Milano e godermi più ogni piccola cosa senza avere sempre l'ansia del dopo che di solito Milano ti fa avere.
0: Esci anche forse dalla dimensione della performance, no? Al quale sì, sei abituata un po' per il lavoro che fai, perché comunque ti interfacci col mondo della moda, col mondo delle produzioni, è sempre tutto un po' fatto all'ultimo secondo, hai bisogno però allo stesso tempo di una grande organizzazione e lì invece è completamente
1: il contesto. Io lì non avevo voglia di guardare il telefono, che è assurdo per me, cioè vabbè, molte persone ci sanno, però io lo uso tantissimo appunto lavorativamente anche. Lì non avevo voglia, volevo stare tra me e con gli altri nei giorni in cui ero con gli altri.
2: No, infatti, ma poi hai detto una cosa molto molto bella secondo me, il fatto proprio della gratitudine nei confronti di quello che si ha. Nel momento in cui tu sei in un percorso del genere, in un contesto del genere, non ti rendi conto di quello che abbiamo tutti i giorni, di quanto siamo fortunati, di quante cose avremmo da per le quali appunto essere grati ed essere felici. E in quel momento, proprio nel momento della difficoltà più grande, senti: ah, sono felice, proprio sì, sono felice di quello che ho e quello che sono.
1: Perché appunto lì ti devi portare pochissime, pochissime cose, sennò lo zaino ti pesa tantissimo, quindi magari hai due cambi di vestiti in tutto che ogni giorno arrivi, ti lavi.
2: E quello che riesci, insomma.
1: Sì, sì, sì. Sei certo, felicissimo se arrivi e ci sono le coperte nell'ostello, cioè,
2: cioè ti rendi conto, il fatto proprio di vedere delle coperte e essere felice. Secondo me è un'emozione, è un'esperienza che nessun'altra cosa può darti. Cioè, penso che proprio sia inestimabile questa esperienza.
0: Banalmente ti fa riaprire gli occhi su quelle che sono effettivamente le priorità, al fatto che basta un niente per essere felice e che all'interno di queste poche cose che ci possono davvero svoltare la giornata ci sono delle persone che spesso diamo per scontato, no? Perché sai, finché hai tutto a portata di mano e tutto facilmente raggiungibile, accessibile, tendi a trascurarlo, mentre nel momento in cui poi ti viene a mancare tutto ti rendi conto di cosa davvero ti sprona ad andare avanti. In questo caso ad esempio tua nonna al quale ho pensato di dedicare una canzone, se sei d'accordo, di questa qui, Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, che è una canzone che a me emoziona sempre. Non ho mai conosciuto i miei nonni, ma nonostante questo sento un legame davvero viscerale, quindi Joe, questa qui la dedichiamo a tua nonna.
3: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare, stasera.

0: sera.
1: Ed eccoci qua, siamo su Smile, sono le 14.35.
2: Non t'ho mai sentito dire un intro di un talk così triste.
1: Ma no, non è triste,
2: no, triste,
1: anzi,
2: però è,
1: sono commosso.
2: Ecco,
1: sono sinceramente emozionato. E tra l'altro una cosa che... Oh, ci hanno scritto. È davvero emozionante sentire una ragazza di 25 anni e ricordare con un filo di voce... È davvero emozionante sentire una ragazza di 25 anni e ricordare con un filo di voce sua nonna. Chi vive nel cuore non muore mai.
2: Wow, è una frase veramente toccante. Grazie per averci iscritto, per aver partecipato appunto con questo intervento. E,
1: tra l'altro Enrico dice
2: ci stavo appena riprendendo, mannaggia, eravamo tutti un attimo con un filo di, diciamo, di malinconia.
1: Esatto. Cercato di vedere,
2: presente il pugnale. Aiuto.
1: Tra l'altro Enrico dice stasera chiudo gli occhi ma non dormirò. Ti è capitato durante il tuo cammino di avere dei momenti appunto in cui magari avevi proprio la presenza quasi tangibile, no, concreta di tua nonna con te, magari appunto nei momenti in cui ti stendevi, magari mi immagino la sera in cui tutta la stanchezza, salgono tutte quante le emozioni e quindi insomma è quel momento in cui sei un po'
3: allora,
1: più legata?
3: Allora, magari sì, durante il cammino mi addormentavo alle 10 di sera.
1: Ok.
2: Cavoli, la mattina dopo?
3: Alla mattina ci alzavamo 6:30, quindi
2: aiuto,
3: dormire per forza. Sì, sì, sì. Poi ognuno parte all'orario che vuole.
2: Sì, come dicevi prima, era una cosa molto soggettiva.
3: Sì, io sono partita da sola, però là ho conosciuto tante persone, quindi magari a gruppi partivamo anche insieme o ci recuperavamo durante il percorso.
2: Sì, sì, sì. Ma c'è qualche esperienza di altre persone che ti ha colpita particolarmente? È tosta come domanda, immagino, pure perché chissà quante persone avrà incontrato in quel periodo.
3: Sì, no, ognuno ha una motivazione completamente diversa per il quale parte, però...
2: Cioè, non hai trovato qualcuno che magari avesse un'esperienza simile alla tua?
3: E più che altro nessuna persona che ho conosciuto era il primo cammino che facevano.
2: Ah, wow!
3: Sì, sì, perché il primitivo, come prima, tutti mi dicevano tipo sei pazza a farlo come primo cammino.
1: E tu sì,
3: le cose si fanno bene. E quindi magari avevano storie più toccanti magari per altri cammini che avevano fatto precedentemente e poi magari tutti gli anni facevano un cammino.
2: Ok, quindi tipo ti guardavano e dicevano first time.
3: Sì.
1: Tra l'altro tu comunque hai fatto il cammino, relativamente poco dopo l'uscita del film, no, di Checco Zalone Buon Cammino, quindi cioè, hai avuto la percezione che sia diventata un'esperienza un po' mainstream magari anche con la complicità dei social, o pensi che comunque si sia conservato proprio, no, l'essenza, lo spirito del pellegrinaggio?
3: Non voglio fare later, però
1: no, puoi
2: far later. Puoi far later.
3: Allora, secondo me sì, cioè nel cammino francese, tipo che è quello tutto asfalto, lo può fare un po' chiunque, gli ultimi 100 km lo fanno un po' così come se fosse una passeggiata, si portano outfit per tutti i giorni, vanno lì a fare la passeggiata,
1: una passerella.
2: Mamma mia.
3: E magari spediscono lo zaino, perché si può spedire lo zaino da tappa proprio. Sì.
2: Ma dai, questo è triste.
3: Un po' fastidio. Infatti il mio cammino nelle ultime due tappe da Melide si collegava col francese e da lì diventava pieno di spazzatura, pieno di gente, rumore, casino, cioè si perdeva un po' il pellegrino.
2: Peccato. Tu lo rifaresti?
3: Assolutamente sì.
2: Quindi hai in progetto di rifarlo?
3: Sì, anche perché, vabbè, quando sono partita il compagno di mia mamma mi ha detto appena vado in pensione lo rifacciamo.
2: Oh,
3: però mi è piaciuto talmente tanto in realtà che lo vorrei fare prima.
2: Ok. No, mi sei...
3: portoghese...
2: qualche altro.
3: Sì,
2: mi stai facendo voglia di provarci quasi. Ma in realtà ci vuole una motivazione abbastanza seria.
3: Se parti con una motivazione, secondo me sei più incentivato a...
2: È chiaro, sì. E una delle motivazioni principali che appunto accomunano la maggior parte della gente, direi, forse mi sbaglio, però in ogni caso molte persone partono per la fede, insomma, perché essendo il cammino di Santiago.
3: Sì, poche in realtà.
2: Ah, ok.
3: Cioè, più per aggiustare delle cose loro personali.
2: Pensavo fosse più
3: varie coppie, per aggiustare la coppia.
2: Ok. Quindi al posto di andare in terapia.
3: Alcuni tipo per smettere con le dipendenze, ne ho sentite di ogni. Sì.
2: Wow, cioè quindi in realtà io ignorantemente pensavo che la fede fosse uno dei principali motivi per i quali si partiva. Invece no, ce ne sono altri.
1: Beh, ma anche perché alla fine viviamo in un tempo in cui vogliamo capire tutto, no? Misurare tutto, controllare tutto. Abbiamo sempre risposte immediate, mappe sempre aperte, notifiche che ci dicono dove andare e cosa fare. Eppure proprio in mezzo a tutta questa precisione restano domande che nessuna tecnologia riesce davvero a chiudere, come ad esempio chi sono, dove sto andando, in cosa posso ancora credere. E la fede alla fine non è soltanto religione, come tra l'altro il cammino evidenzia, come ci ha detto, no? È anche fiducia, quel filo invisibile che ci permette di dare... di fare un passo quando non vediamo ancora tutta la strada, e credere quindi in una persona, in un sogno, in un cambiamento possibile, e continuare a camminare anche quando il senso non è ancora chiaro, ma qualcosa dentro di noi ci dice che vale la pena di andare avanti. Forse oggi la fede non abita solo nei luoghi sacri, ma anche nei gesti quotidiani, in chi ricomincia dopo una caduta, ad esempio appunto le dipendenze, come diceva adesso Giorgia, in chi sceglie di amare senza grazia, in chi resta umano in un modo, in un mondo che corre veloce, in un'epoca che ci chiede prove. La fede resta forse il coraggio delicato di non avere tutto sotto controllo, e forse è proprio questo il suo valore moderno, quindi ricordarci che non siamo fatti solo di certezze, ma anche di attese, di domande e di speranze, perché a volte credere non significa avere già trovato la risposta, ma significa avere ancora la forza di cercarla.
2: Wow,
3: bello,
2: bello. Bravo. bello. No, ha senso tutto quello che hai detto. Effettivamente penso possa racchiudere in qualche modo quello che ci stiamo dicendo in questa puntata. Ma Giorgio, tu sei credente per caso?
3: Non molto, credo in qualcosa, però non...
2: Non nella fede cristiana. Ok.
1: Questo è un tema interessante. Anzi, io ve la butto lì. Vi ricordo i nostri contatti e diteci voi se siete credenti e in che modalità siete credenti. Quindi vi ricordo su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram a @ PoliRadioBot, o se volete anche parlarne, affrontare questo dibattito in diretta allo 02 diretta. Allo 02 23 99 24 75 oppure 76.
2: Basta, con questa dizione ci stai.
1: No, mi sta tirando scemo.
3: Hai detto Mamma Giorgia mia. Comunque, l'ho sentito.
1: Giorgia.
2: Ha detto Giorgia?
3: Giorgia.
2: Male, malissimo. Male. Bad girl.

0: Bad Girls su Smile. Bad Girls, tra l'altro, le ragazze che spediscono, ma anche Bad Boys, Bad Guys.
1: Male, male.
0: Quelli che spediscono
1: male
0: lo zaino durante il cammino. Secondo me perdi un po'.
1: Cazzo,
0: la fatica del cammino è fondamentale.
2: Un ragazzo durante il cammino mi aveva detto: il dolore è gratificante quando non riuscivo più a camminare. E lì ho detto: sì.
1: Il dolore è gratificante? In che senso? Cioè, cosa in che senso è gratificante?
2: Forse è solo una scusa per farti andare avanti.
1: Quindi tipo è un modo per autoconvincersi, sì, diciamo, sì. Ma il dolore fisico intendeva, dolore in quel caso fisico, sì. Beh, ci sta.
2: Lui aveva tipo le ginocchia aperte.
1: Oh cavolo.
0: Cioè, ha fatto il cammino gattonando o camminando?
2: No, ma un sacco di persone si sono fatte malissimo.
0: Urca.
2: Un ragazzo era partito con noi i primi 3 giorni. Poi si era fermato perché si era fatto male a una gamba. È stato tipo in un ostello fermo 5 giorni, poi gli hanno tolto liquido dal ginocchio.
1: Ma aiuto! Ma come fa? Cioè, in che modo puoi farti così tanto male?
2: E se lo prendi alla leggera, magari anche scarpe nuove, zaino troppo pesante, dici: ah, me lo faccio quasi correndo i primi giorni, il corpo non è abituato. Questo aiuto. Era uno di quelli che si doveva disintossicare.
1: Ah, bella. Molto bene, molto bene. C'è riuscito? C'è riuscito.
2: Non lo so, perso notizie poi.
1: Diciamo
0: non
1: che
0: lo sapremo mai. Non
1: allora,
0: lo sapremo mai.
1: Se ci stai ascoltando, facci sapere se ci sei riuscito, cara amica.
2: Copenhagen, non
1: credo. Non penso, allora. If you're listening to us, you can tell us if vabbè, andiamo avanti perché io all'inglese
2: non c'era quasi nessuno italiano.
1: Ah, ecco, questa era un'altra domanda che volevo farti.
0: Nonostante che Checco Zalone l'abbia praticamente pushato di brutto.
2: Ma secondo me tutti fanno il francese.
0: Ok, che è quello del film.
2: È quello del film, sì.
1: Ah,
2: sì,
1: ok.
2: Sì. Francese e portoghese sono i più in voga.
1: Capito, quindi di nazionalità invece, perché lingue che parlano, ok, ma allora, che paesi vengono?
2: Quasi tutti spagnoli erano, poi c'erano 2 argentini, 2 dalla Cina, vabbè, qualsiasi.
0: Vabbè,
1: capito. Capito. Ti volevo chiedere, volevo chiederti com'è stato il ritorno effettivamente, sia il ritorno dal cammino, quindi a scendere proprio da Santiago a tornare a casa, ma anche il ritorno alla normalità, ecco, cosa ti stai portando dietro da questa esperienza nella tua quotidianità? Un po' l'abbiamo detto prima, però ecco, se vuoi approfondire un po'.
2: Allora, gli ultimi giorni di cammino ho parlato appunto di questo con un ragazzo che ho conosciuto là a Oviedo, che è la tappa di partenza. Che lui vive a Londra ma è spagnolo di Alicante, e stavamo dicendo che il cammino è un po' come se fosse un'altra vita, e che ogni giorno incontri persone come nella vita che entrano ed escono, e magari alcuni te li porti dall'inizio alla fine, alcuni entrano un giorno e te li perdi, ma ogni persona ti aiuta e ti lascia qualcosa. E questa qua credo che sia la lezione più importante che mi ha lasciato il cammino, perché io faccio tantissima fatica a lasciare andare le persone, e vabbè, anche inerente
1: ti affezioni
0: facilmente. Beh, certo.
2: Però sì, era appena successa anche una cosa con un'amica e
0: quindi... salutiamo.
1: ciao.
2: E quindi questa cosa mi ha aiutato tanto a portarmela appunto nella vita di tutti i giorni. E sta venendo l'allergia, non riesco a parlare.
1: sì, effettivamente qua c'è la finestra aperta, che intanto entrano i pollini, magari ti... Sì. Sì.
2: Comunque dare meno peso, appunto, perché sono cose che non dipendono da me.
1: Mm-hmm.
2: E sì, non stare legata così tanto a persone o cose, appunto.
0: Chiaro.
2: Se una persona mi vuole davvero, rimane.
0: Ma tra l'altro prima ci dicevi durante la canzone che volevi dire una cosa. Ah, ok, perfetto. Ci siamo arrivati.
1: L'ha detta,
2: l'ho infilata.
0: Grande,
2: questo ragazzo qua è un'altra signora spagnola che ho incontrato i primi giorni di cammino. Siamo arrivati insieme a Santiago e lei voleva proprio varcare le porte con noi per mano, perché avevamo iniziato assieme.
1: Ci oh, tanto. Che bella cosa.
2: 54 anni.
1: Ah, ecco.
2: Quindi, sì, di ogni età.
1: Stai morendo.
0: Ultima domanda che mi piacerebbe farti prima di salutarci, perché alla fine quest'ora è volata, come sempre. Siamo arrivati alla fine, ma cosa hai provato quando sei arrivata a Santiago? Nel senso, ti è dispiaciuto che fosse finito il percorso, il cammino?
2: Tantissimo. Cioè,
0: avresti voluto continuarlo? Qual è stata la tua
2: vibe? Infatti anche gli ultimi giorni ci pensavo e ero davvero triste, anche se avevo davvero tanto dolore a tutto il corpo. Però pensare che sarebbe finito e dovevo tornare alla mia vita normale mi rattristava tantissimo. Infatti il giorno di arrivo ho pianto praticamente tutto il tempo.
1: Sì.
2: Insieme agli altri che ricordavamo cose, parlavamo e continuavo a piangere. E di commozione, cioè di gioia ovviamente. E arrivare là è stato indescrivibile proprio. E vabbè, sentivo proprio la nonna, non so come dire.
1: Sì, cioè possiamo immaginare quello che hai provato.
0: Una cosa non abbiamo chiesto.
2: C'è un'usanza.
0: Vai, certo, ci mancherebbe.
2: Super carina. Che vabbè, sono arrivata a Pasquetta, quindi siamo andati alla messa pasquale. E quando arrivi praticamente c'è questa usanza di abbracciare il santo e scaricare addosso a lui tutte le tue fatiche che hai accumulato.
1: Wow, bella tradizione, cioè.
0: È funzionato questo scarico?
1: Diciamo in parte.
2: Ho ancora male i piedi adesso però.
1: A pensarci, mamma mia però. E cosa vorresti dire ai nostri ascoltatori? Un consiglio, una cosa che appunto vorresti lasciarci?
2: Allora, io vi invito tantissimo a farlo con le motivazioni giuste, ricordarvi che è un pellegrinaggio comunque, prepararvi, soprattutto non portare lo zaino oltre il 10% del vostro peso, se no vi fate male, però fatelo perché vi cambia. Poi vabbè, io adesso sto già guardando tutti i trekking che è possibile da fare anche in Italia.
0: Sei appassionata.
2: Vorrei sì già ripartire.
1: Bene. Sta. Quindi la tua positività, diciamo, ci lascia il desiderio di provarci anche noi. Ovviamente ricordandoci che appunto è una cosa importante da prendere seriamente, perché quello è un'esperienza bella, ma insomma importante.
0: Esatto, ma da non sottovalutare. No, una cosa non ti chiedo, come si chiamava tua nonna?
2: Giannina.
0: Allora, noi chiudiamo la puntata salutando, mandando un fortissimo bacio lassù nel cielo, ovunque si trovi, a nonna Giannina. Però Poliradio non si ferma qui, perché come sempre ci aspettano altri due programmi, che sono Charts e Hit 40 UK.
1: Sono sempre gli stessi.
0: Quelli sono, ragazzi, riesci a vedere l'ora? Che ho lo schermo bianco.
1: No, neanche io, però secondo me
0: rimanete
1: va alle 5
0: qui con noi. Alle 6 ci dicono dalla regia, e non è un modo di dire in questo caso, davvero è Teo che ci parla.
3: Alle 6 e invece alle 7 40 UK, che forse non c'è, mi dicono non c'è. Vabbè, fa niente.
0: Aspetta, dalla redazione, vieni Gaia, vieni.
1: Dalla redazione ci dicono che stanno dormendo. Sono via, effettivamente, perché sono all'Eurovision. Esatto, sono all'Eurovision i nostri carissimi compari radiofonici. È vero, hanno mandato la foto.
0: Ottimo.
1: Ci hanno mandato una cartolina.
0: Beh, Poliradio comunque non si ferma qui, ragazzi, restate sintonizzati. E niente, purtroppo è finita. Ci dobbiamo salutare. Io la stavo portando lunga, mi dispiaceva. Niente,
1: ragazzi, che fatica ogni volta a finire le puntate, perché io vorrei fare un sacco di altre domande, vorrei un sacco parlare di questi argomenti, ma avremo modo di parlare di altri argomenti e intervistare altre persone che ci faranno compagnia nelle prossime puntate, quindi prossimo martedì dalle 14 alle 15 come ogni settimana. Noi ti ringraziamo tantissimo, Giorgia.
2: Grazie
1: per essere stata qui, è stato davvero un piacere
2: anche per me, grazie.
0: E come sempre non possiamo che salutarci con delle parole importantissime che vengono in realtà da un cartone animato, e sono le parole del maestro Hogway, direttamente da Kung Fu Panda.
4: Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
9: ma non mi ascoltano.
10: Io ho fame!
11: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
12: Mi sento già molto più grande.
13: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Arts, Top Hits Italia.
1: Bentornati, bentornati in diretta dallo studio 1 di Via Celori a 7 in questo martedì, piovosissimo martedì 5 maggio 2026.
2: Come sei preciso, Fernando, oggi?
1: Come sempre, ciao Gaia, come stai?
2: Ciao, molto bene, tu?
1: Io sto benissimo, ormai ogni volta che vedo questo tuo bellissimo
2: occhiale, lo sapevo,
1: elegantissimo, molto casual, Monday, Sunday, qualsiasi giorno, mi sento un po' meglio, devo dire.
2: Comunque ho sbagliato, io oggi sono un po' stanca, sai?
1: È per colpa dell'occhiale.
2: Dici?
1: È per forza.
2: Non lo so, però...
1: È la terza volta di fila che lo metti, ti si stanca il naso poi.
2: Tutto, tutto, c'ho tutto stanco, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi.
1: Addirittura. E che ti fanno fare? Ti fanno fare il montacarichi? Che
2: no,
1: cosa fai?
2: Ma forse la pioggia, la metro piena, la gente che puzza, capito?
1: Ah, quindi tu sei una di quelle che cambiano il proprio umore a
2: meteoropatica?
1: Seconda. Ah, ecco, ecco, cercavo
2: sì.
1: proprio quel termine.
2: Com'è?
1: Meteoropatica?
2: Meteoropatica, lo sono.
1: Ok, per fortuna i nostri amici non sono meteoropatici, sono sicuro che ci scriveranno e ci chiameranno magari allo 02 23 99 24 75 su WhatsApp 320 320 5652 su Telegram il bot è @poliradiobot e come sempre siamo in diretta anche su Twitch, quindi il link è www.twitch.tv/poliradioit e abbiamo aggiustato la webcam, visto?
2: Finalmente!
1: Quindi possono vedere me ma solo la mia testa purtroppo.
2: Vabbè, meglio di niente.
1: A te vedono sempre,
2: sempre.
1: Tutto il tuo splendore e in tutto
2: guarda.
1: Il tuo occhiale e ti vedono mentre...
2: Mentre cantiamo?
1: No, ecco, no. Ormai il cantare è stato bannato. Lo si faceva una volta, poi siamo stati ripresi.
2: È passato di moda.
1: Dai, iniziamo, numero 20. E alla numero 20 abbiamo una vecchia conoscenza. Era un
2: ritorno,
1: po' scomparsa. Sì, un ritorno in top 20. Era un po' scomparsa dalla nostra classifica e ha fatto capolino in questa settimana.
2: Ha guadagnato 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Una canzone di Sanremo.
1: Ah, quindi già iniziamo a fare un po' di scrematura. Come sempre, a te, Gaia, l'onore di aprire. Prego.
2: Bene, questo è Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E noi invece guardiamo le posizioni numero 19 con stupida sfortuna di Fulminacci, quindi sempre in area
1: Mood Sanremo,
0: sì, sono tornate, anzi più che tornate, stupida sfortuna, non ce la siamo mai levata in realtà dalla top,
1: vero,
0: 20
1: però
0: perde
1: perso
0: due posizioni, sì,
1: mi ha tolto le parole di bocca,
0: ma ha detto che sei stanca, quindi io ho già preso
1: come un treno, va,
0: ho già preso
1: oggi
0: completamente il controllo della situazione, eh? Non mi dovevi dare questo spunto, perché sennò io ne approfitto. E adesso ci ascoltiamo la posizione numero 18, rimaniamo sempre in Sanremo, piccolo spoiler.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, questa era la posizione numero 18, è entrata subito dopo il suo debutto al Festival di Sanremo e non ce la siamo più dimenticata dalla top.
2: Comunque,
1: 20, sono ben 10 settimane, Gaia.
2: Io voglio lamentarmi.
1: Di cosa?
2: Perché appena abbiamo chiuso i microfoni ho detto: Ferdi, questa era la nostra preferita, te la dedico.
1: Ma ti sembra una dedica da fare questa? Che
2: sì,
1: fastidio.
2: Era la nostra preferita.
1: La tua preferita.
2: Che la cantavamo.
1: Ma adesso ci sono altri pezzi che hanno conquistato il mio cuore.
2: Sì. No.
1: Ma questa qualche mese fa, subito dopo Sanremo, lei e Elettra Lamborghini, se ti ricordi, era quella che ci piaceva di più. Voilà. Peccato che non l'abbiamo più vista. È durata quanto? 2 settimane e poi via. Voilà.
2: Chissà, magari durante l'estate.
1: No, non penso. Ha fatto come il titolo. Voilà, ed è scomparsa dalla top 20. Siamo già, amici, alla posizione numero 15, dove troviamo un pezzo che si conferma rispetto a settimana scorsa. E niente, lui è Artifive.
2: Ormai ci siamo affezionati.
1: Eh sì, l'abbiamo detto, Five come le vie di Bicocca, quartiere nel quale è cresciuto, quindi anche un artista in qualche modo legato alla nostra città, Milano, questa è davvero davvero.

0: nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro.
2: L'abbiamo fatto davvero davvero, davvero.
1: Anche se
2: dai,
1: non
2: Ferri,
1: ci prendevi
2: come
1: sul
2: fa?
1: Serio.
3: Non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo purtroppo. Qualche tempo fa la sapevo, non dico a memoria, ma quasi.
2: E che ti entra un po' in testa?
3: Eh sì, il ritornello, ma lui è bravo e lui è molto forte come artista. Poi il vero esperto, ho capito, di genere urban è tuo fratello, che
2: è
3: non
2: vero.
3: C'è ancora scritto e chissà che starà facendo. Caro Guglielmo, ma...
2: Dove sei?
3: Dove sei? Se ci stai ascoltando, scrivici, perché sennò poi ci offendiamo, soprattutto io, perché tua sorella manco ti calcola. Invece io mi offendo, io ci tengo. E allo Spring Party, che è stato un grande successo di Poliradio, eravate in tantissimi, ci siamo anche visti con tuo fratello.
2: È vero, abbiamo incontrato i fan.
3: L'unico fan di questo programma, è stato veramente il primo fan di Poliradio, o meglio, non di Poliradio, ma di un programma che faccio io qua a Poliradio, che conosco dal vivo, quindi è stata anche un'emozione, una specie di prima volta per me.
2: Ma che bello, Fernando.
3: Quindi ringraziamo Guglielmo e chissà se qualche volta non l'avremo come ospite, eh? Davvero davvero, era la numero 15, l'abbiamo appena ascoltata. Adesso alla numero 14, una super bomba di Marrakesh e Madame. La vuoi dire tu, Gaia, che così ti accendi un po'?
2: Mi accendo con Volevo capire.

0: senza i miei soldi.
1: Ah, l'ho detta
0: bene,
1: sai,
0: l'ho detta bene. Avevo paura fosse sonni, invece è soldi.
1: Soldi.
0: Quindi,
1: bravo,
0: bene, bene,
1: come
0: bene.
1: La canzone di Mahmood.
0: Addirittura. Bellissimo pezzo
1: gancio.
0: Comunque, sia soldi di Mahmood che questo, volevo capire, che abbiamo detto 14° posto, perde però 4 posizioni già. Era entrato settimana scorsa e già perde 4 posizioni.
1: Eh sì, perché questo fa parte dell'album Disincanto di Madame, che è uscito lo scorso 17 aprile. Però Disincanto, tu pensi a qualcosa di negativo?
0: No.
1: Bravo, perché è meglio Disincanto che Disillusione, spiega la stessa artista nel Listening Bar di Porta Venezia.
0: Addirittura.
1: Sì, perché col Disincanto noi cambiamo, come se cambiassimo l'occhiale, che a te piace tanto, quindi vedi il mondo con una nuova prospettiva, ma continui ad andare avanti.
0: Quindi tu sei il contrario di Disincanto, visto che hai lo stesso occhiale da un mese quasi.
1: Fernando, tu ogni quanto cambi gli occhiali?
0: No, questa è un'accusa molto grave, perché i miei occhiali non sono decorativi come i tuoi.
1: Ma io non sono decorativi.
0: E allora perché all'inizio non li portavi?
1: Perché ho fatto la visita dall'oculista e mi ha detto di tenerli più spesso.
0: Sempre, quindi?
1: Più spesso.
0: No, perché io mi avevo fatto un film, io pensavo fossero tipo un outfit del lavoro, perché no, casualmente li metti da quando lavori, Gaia.
1: E perché sono sceso, ho fatto la vista. Fernando.
0: Dici, mi sono fatto troppi film mentali.
1: No, infatti, mi hai delusa,
0: Ma sai, invece, a proposito di delusioni, c'è stata una polemica ultimamente riguardante uno degli ultimi, no, non uno degli ultimi, un artista del prossimo brano che andremo ad ascoltare. Questo brano è un power trio, un girl power, tutto al femminile. Adesso ti faccio un po' di domande, ti do un po' di indizi. Allora, sono tre donne, abbiamo detto,
1: yes.
0: Tre donne del sud Italia come noi. Due siciliane di Catania e una pugliese di Bari. Due di queste donne hanno partecipato all'ultimo festival di Sanremo, una all'ultima edizione di X Factor. Proprio questa donna che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor, purtroppo non posso ancora dire il nome.
1: Una domanda: è andata anche al concertone dell'1 maggio?
0: Sì, e adesso risposta è anche polemica al concertone del 1 maggio, perché si è permessa di cambiare il testo di Bella Ciao. Abbiamo capito di chi stiamo parlando, cara Gaia?
1: Ma certo, parliamo di Serena Brancale, palese.
0: No, ma sono tre.
1: Ah, tutte e tre. Oddio, aspetta. Levante.
0: Ok.
1: E poi?
0: La terza è difficile.
1: No, non la so, aiuta.
0: Delia, non ho ancora capito bene.
1: Dai, Delia mi piace di più.
0: Comunque, polemica a parte, il brano a me piace molto, guadagna ben 8 posizioni e quindi, per la prima volta in Top 20, amici, al mio paese. No.
1: No, non vuole.
0: Niente, non vogliamo. Vuole fare polemica come al 1° maggio. Ma tu l'hai visto il concerto del 1° maggio?
1: No, ma mi ha interessata molto la polemica che c'è proprio su questo brano. Perché qualcuno dice che sia tipo un sud un po' idealizzato, come se fosse una cartolina che si descrive sempre allo stesso
0: modo. Allora l'hai capito quello del brano?
1: Ma certo che l'ho capito.
0: E dai, ripetilo così che ci siamo persi un attimo.
1: Questo è Al mio paese. Number 13.

0: Che bello questo pezzo, eh.
1: Qual è il tuo paese?
0: Il mio paese è l'Italia, Gaia.
1: Oh.
0: Perché tu volevi che io dicessi il mio paese inteso come paese con la P minuscola, ma non lo dico perché è troppo piccolo, è più piccolo del tuo, pensa.
1: Addirittura, dai, dimmi il tuo paese.
0: Siderno.
1: Siderno.
0: Provincia di Reggio Calabria, lo conoscevi?
1: No, ma adesso lo conosco.
0: Ma adesso lo conosci, vedi, è molto piccolo come paese, forse è più piccolo di Surbo.
1: Ma io non vengo da Surbo, ti fissi.
0: No, ma per me sei di Surbo. Come si chiamano gli abitanti di Surbo? Lo sai?
1: Surbini.
0: Davvero?
1: Penso di sì, non lo so.
0: Come pensi di sì? Cioè non sai come si chiamano gli abitanti del vostro paese rivale? Avete una rivalità con Surbo,
1: no,
0: per caso?
1: No, non abbiamo rivalità tra paesi.
0: Ma loro hanno il cinema, hanno tutto.
1: Eh?
0: Hanno il cinema, hanno tutto a differenza vostra, scusa.
1: Ah, ancora? Ti fissi su questo cinema? Ma tu sei andato a vedere il film che volevi vedere?
0: Sì, ma non al cinema di Surbo però. Ma questa è un'altra storia, andiamo avanti. E andiamo avanti, dove troviamo ormai il re di Napoli, di Sanremo, e speriamo dell'Eurovision che tra pochissimo ci sarà. Sal da Vinci.

0: Sì, il nostro Guglielmo ha spostato il calcetto solo per ascoltarci. Grazie Guglielmo,
1: che
0: sei
1: onore.
0: Il numero uno. Sei il numero uno, Guglielmo. Grazie per averci iscritto. Conferma che si chiamano Surbini comunque, gli abitanti di Surbo.
1: Lui ne sa più di me.
0: Più di te sicuramente. Ovviamente gli piace molto Kid Yugi, ma questo già lo sapevamo. Sappiamo che sei un grande fan di Kid Yugi. Shiva festeggia il terzo platino, non per l'album Vangelo che abbiamo ascoltato abbondantemente nelle ultime settimane, ma per l'album, ce l'ho qua segnato, Milano Angels. Quindi complimenti Shiva, terzo platino.
1: Bravo
0: per te.
1: Shiva.
0: Siamo arrivati già all'ottava posizione, dove amici abbiamo un nuovo ingresso in classifica. L'album è uscito il 24 aprile, è un nome che già abbiamo sentito abbondantemente, non spesso come cantante, lui è Giuli.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

0: Serenamente, amici, nuovo ingresso nelle Top Hits Italia.
1: Ma questa è una canzone tratta dal nuovo album di Giuli, nonché il suo primo album, come dicevi tu?
0: Eh sì, perché lui lo conosciamo più come produttore di Olly, ad esempio, che non come cantante.
1: Ma produttore da 34 dischi di platino, Ferdi.
0: Sì, sì, è fortissimo,
1: ti
0: veramente
1: rendi conto?
0: Forte, sì, sì.
1: No, spacca, spacca. Quindi 34 dischi di platino, 28 dischi d'oro e oltre 1 miliardo di streaming.
0: Mamma mia, ha più streaming che lui che abitanti l'Europa. E non solo lo troviamo alla posizione numero 8, ma anche alla numero 7 con un pezzo sempre tratto dall'ultimo album di cui tu, Gaia, ci parlavi. E quindi abbiamo un nuovo ingresso in classifica, amici.
2: Va bene.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi
1: disastro
0: dentro qualcun altro.
2: Ah, no. È un disastro, invece non è un disastro l'album di Giuli, non poteva mancare ovviamente la collaborazione con Olly, pluripremiata, hanno vinto anche Sanremo.
1: Sono
2: insieme.
1: Grandi amici poi.
2: Grandi amici e anche vera. Un grande sodalizio artistico, visto che ricordiamo hanno vinto la penultima edizione del Festival di Sanremo. Gaia, sono le 18:38, è arrivato il momento del nostro classico recapone.
3: Top Hits Italia. Charts. Italia.
1: Alla 20ª posizione troviamo I Romantici di Tommaso Paradiso. 19ª posizione per Fulminacci con La Sua Stupida Sfortuna. 18ª posizione, perde due posti rispetto alla scorsa settimana, Dito nella Piega con Che Fastidio. 17ª posizione con Mayday di Shiva, Lazza e Sfere Basta. 16ª posizione per Olly e Giuli con Questa Domenica. Stabile in 15ª posizione Arti 5 con Davvero Davvero. 14ª posizione Volevo Capire di Madame Marrakesh. Guadagna 8 posizioni Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese.
2: 11ª posizione per Canzone d'Amore di Geolier. 10º posto per Sempre Sì con Salda Vinci. 9º posto per The 4 posizione Babyface, Shiva e Kid Yugi. Nuovi ingressi sia all'8ª che alla 7ª posizione, entrambi dall'ultimo album di Giuli. Serenamente all'8ª con Brescia. 7º posto per Cantilene con Olly. Al 6º posto conferma la sua posizione quindi rispetto a settimana scorsa Saif, direttamente dal Festival di Sanremo 2026 con Tu Mi Piaci Tanto. Adesso è il momento del 5º posto. Troviamo loro, Gaia, troviamo loro. Io tifo per questo pezzo ormai in maniera abbastanza spudorata. Lo voglio vedere prima in classifica.
1: Dai che ci muoviamo un po'.
2: E si muove anche tuo fratello che ha abbandonato il calcetto. E quindi Guglielmo per te, Fede Palma, Nitta e Mischilla, super pezzo, La Testa Gira.

0: La testa gira, amici, fa ballare tutta Poliradio e tutta l'Italia. Io l'avevo detto, occhio a questo pezzo, guadagna 3 posizioni, lo troviamo momentaneamente al 5º posto, sale e io lo voglio vedere salire fino alle primissime, lo voglio vedere in cima della nostra classifica, almeno entro luglio.
1: Ma invece rimane stabile Justin Bieber con la sua Beauty and Beat insieme a Nicki Minaj.
0: Quindi ci facciamo un bel viaggione nostalgico
1: indietro nel tempo.
0: Qual era l'anno? 2012, sì.
1: 2012.

0: che giovane.
1: Bella, che bella questa parte.
0: Ti ha fatto bene questo tuffo nel passato.
1: A me fa sempre bene, ringraziamo il Coachella, perché è proprio grazie al festival e alla partecipazione di Justin Bieber all'ultimo Coachella che ci ritroviamo un po' di pezzi di Justin Bieber di nuovo in auge. Ma sembra mantenere anche una certa importanza, perché è da 3 settimane che lo troviamo nella top 20 e rimane stabile, terzo posto.
0: No, bene, quarto posto.
1: Mi stavo già portando avanti.
0: Ma se
1: Gaia,
0: vedi, tutti i primi posti sono ben fermi.
1: Ma la
0: non
1: nostalgia, la nostalgia tira sempre. Ne parlavamo anche nell'ultima puntata di, no, non l'ultima, la penultima puntata di Hit 40 UK, al quale sono stato ospite. Un po' come è un po' un trend anche social, noto il fatto di essere nostalgici non solo nella musica, ma c'era qualche tempo fa il trend del 2016.
0: È vero,
1: anche
0: 10 anni fa, chissà come.
1: Quanti
0: mai
1: quanti ne avevi tu nel 2016, Gaia?
0: Quanto ne avevi tu, Ferdi? Ah no, forse uno e meno.
1: Io 13
0: e io 12.
1: Ah ok, quindi non
0: no,
1: avevi
0: no
1: niente.
0: Io 13.
1: Perché io ho nato 9 settembre, quindi in realtà quando facevo le medie ne avevo 12. No, da farne 13, ma è un macello.
0: Taglia.
1: Ma taglieremo, che sennò mi tolgono anche la laurea che non ho conseguito. Pensate come sto messo. Parliamo di cose più importanti della nostra età, perché adesso un altro pezzo di cui io sto facendo il tifo ormai in maniera spudorata, terzo posto per Shiva e Anna.

0: Obsessed. Obsessed.
1: Wow, Fer.
0: Obsessed. Obsessed. Pam pam pam. Niente, mi piace troppo questo pezzo. Uno dei pezzi, anzi, il pezzo che mi piace di più dello stra-stra-strimmato Vangelo di Shiva, che ritroviamo anche al secondo posto, questa volta con un super featuring con Joliet. Conferma anche lui la posizione rispetto a settimana scorsa, amici. Bad, bad, bad. Secondo posto delle Top Hits Italia.

0: Shiva e Jolie al secondo posto delle Top Hits Italia, ha fatto doppietta Shiva, terzo posto e secondo posto, e chissà se lo troveremo sempre al numero uno. Sono alle 18.53, è arrivato il momento, amici, di scoprirlo insieme a voi. Benissimo.
1: Con calma, Ferdi, tu arrivato a questo
0: Ci prendiamo
1: momento.
0: Il nostro tempo, oh, certo, sì.
1: Infatti.
0: Va bene che sono Carlo Conti, però non a questo punto. Io ho la scaletta, oggi sforiamo un po' perché gli amici di It40 UK non saranno in onda, nonostante le storie di Poliradio vi hanno fatto credere di sì, vi hanno un po' ingannato. Sono in Austria in una vacanza lavoro, un viaggio studio, io direi. Quindi salutiamo Emma e Phil, e quindi dopo di noi ci sarà la splendida rotazione che Tancredi Pezzoni, il nostro responsabile musica, ha scelto per voi amici di Poliradio. Quindi rimanete sintonizzati su Poliradio.
1: Certo.
0: Tornando a noi,
1: io ti volevo raccontare di un po' delle cose che sono successe a Milano in questi giorni. Perché riguardo Shiva, io non lo sapevo, ma effettivamente mi sono informata, anche lui ha aperto un pop-up.
0: Come il Diavolo Veste Prada 2.
1: Come il Diavolo Veste Prada 2. Poi c'è stata la Stra Milano,
0: sì.
1: Era la prima domenica del mese, quindi musei gratuiti. Hai visto che bel fermento? Sarà la primavera.
0: Oggi non sembra primavera perché sta diluviando. Abbiamo un amico che è venuto a trovarci, non vuole parlare, oggi è timido, di solito ha parlato.
1: Magari
0: quindi
1: ci scrive.
0: Gli amici, i fedelissimi di questo programma lo conoscono, è il tenente di Poliradio Alessandro Pinna. Grazie Alessandro di essere venuto a trovarci. E nell'angolino, in castigo, non si vede neanche nelle webcam, infatti, se non sbaglio.
1: No.
0: Qualcuno può confermare da casa se Alessandro si vede con le webcam che abbiamo aggiustato oggi, Alessandro, comunque.
1: Per fortuna.
0: Quindi molto bene, abbiamo fatto anche un po' di lavoro tecnico oggi, ci ringrazieranno gli amici del reparto tecnico di Poliradio. Torniamo a noi.
1: Eh sì.
0: Primo posto in classifica.
1: Ce l'aspettavamo? Sì.
0: No, ma tu parti subito con lo spoiler, Gaia.
1: Ho solo detto
0: creiamo,
1: questo.
0: Creiamo un po' di hype.
1: Vai, fallo tu.
0: Perché sennò, veramente, chi ha visto il post su Instagram che è uscito di Charts Top Hits Italia, mi raccomando, spammate like come se non ci fosse un domani, sa che nelle ultime 4 settimane, quindi per tutto il mese d'aprile, abbiamo avuto Ossessioni di Samu Reggio e Vito Salamanca come top pezzo in Italia. E, cara Gaia, mi duole dirlo, o no, non mi duole tanto, perché a me in realtà il pezzo piace molto, l'abbiamo anche questa settimana. Niente, no.
1: Che hai postato questo?
0: È stato un fallimento clamoroso. Volevo creare un climax, e invece è stato un fallimento totale. Siamo praticamente agli sgoccioli, ma Maurizio con la S, quindi
1: Maurizio
0: ci saluta col cuoricino. Grazie Maurizio, meno male che abbiamo fatto in tempo a salutarti, perché siamo veramente veramente agli sgoccioli. Amici, noi vi diamo appuntamento martedì prossimo Charts Top Hits Italia per l'ennesima volta Ossessione e la Top Hit d'Italia. Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema. People always
6: told me... Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
9: Investi in radio, la radio rende.
8: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: every night.
1: You're live on Poly Radio Extra.
2: Hey.

0: You're listening to Extra, the freshest hits.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're a Bully Radio Extra. Urban

0: tra noi e loro. Noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: You're a Bully Radio Extra. Urban Style.

0: of Morning Radio Extra. Top of the hour.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.